0: Tre decenni di hit, un'unica grande energia.
1: Non perdere 70-80-90 Remix Selection su Radio Diffusione Follonica. Il martedì, il venerdì e la domenica, dalle 21.30 alle 23.
0: Il viaggio nel tempo più dense della radio.

0: Sapore di sale. Le canzoni che hai nel cuore, l'estate che hai sulla pelle.
1: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
0: Ogni ora il tuo bagnasciuga musicale.
1: Solo su Radio Diffusione Follonica.

0: decisione folorica. Ora esatta.
1: Sono le 2:41 minuti.
2: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
3: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House. Il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
2: Ogni giorno, dalle 19:30 alle 21, trasforma il tuo fine giornata in un momento magico. Solo su

0: Arriva Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica dedicato interamente alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Storie, passioni e progetti di chi ogni giorno fa la differenza.
1: Ogni settimana ospitiamo nei nostri studi le associazioni del territorio. Ascolterai le loro storie, i loro progetti e scoprirai come anche tu puoi fare la differenza.
0: Sei un'associazione e vuoi raccontare la tua realtà? Scrivici sui nostri canali social.
1: Follonica On Air in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.
2: Radiodiffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming. www.radiodiffusionefollonica.it

0: il volume del tuo aperitivo.
1: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radio Diffusione Follonica. Dalle 19.30 alle 21 mettiamo in circolo l'energia giusta per il tuo pre-serata.
0: Non fartelo raccontare, vivilo con noi.

0: Sapore di sale, le canzoni che hai nel cuore, l'estate che hai sulla pelle.
1: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
0: Ogni ora il tuo bagnasciuga musicale.
1: Solo su Radio Diffusione Follonica.

0: Sono le 3:43.
1: Speaker Slot Machine. Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì. Dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: Dietro ogni grande comunità ci sono persone straordinarie che dedicano il proprio tempo agli altri. Ma quali sono le loro storie? Cosa le spinge a fare la differenza?
1: Nasce Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica interamente dedicato alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Una trasmissione per raccontarsi, conoscersi e scoprire il valore immenso di chi si spende per il bene comune.
0: Le associazioni locali si mettono al microfono. Storie, sogni, progetti e tutta la passione di chi non si gira mai dall'altra parte.
1: Follonica On Air, in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

più naturale. Hai imparato a cadere con stile, come fanno i campioni di Muay Thai. Hai ragione a non dire per sempre, tanto per sempre non arriva mai.

0: Sapore di sale, le canzoni che hai nel cuore, l'estate che hai sulla pelle.
1: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
0: Ogni ora il tuo bagnasciuga musicale.
1: Solo su Radio Diffusione Follonica.

0: Sapore di sale.
1: Mm. 1978.
2: E tu?

0: Sono le 4 e 43 minuti.
1: Il passato ha un nuovo ritmo.
2: Sintonizzati su Radio Diffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
1: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21:30 alle 23. Alzate il volume, la festa inizia.

0: Arriva Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica dedicato interamente alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Storie, passioni e progetti di chi, ogni giorno, fa la differenza.
1: Ogni settimana ospitiamo nei nostri studi le associazioni del territorio. Ascolterai le loro storie, i loro progetti e scoprirai come anche tu puoi fare la differenza.
0: Sei un'associazione e vuoi raccontare la tua realtà? Scrivici sui nostri canali social.
1: Follonica On Air in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.
2: Radiodiffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming. www.radiodiffusionefollonica.it.
3: La notte c'è.

0: Radio Diffusione Follonica, la web radio che accende la città.
1: Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, portale di divulgazione musicale e radiofonica. Il primo aggregatore di sole web radio italiane. Interviste ad artisti di vario genere, servizi per le radio e tanto altro ancora. Vieni anche tu su www.webradioitaliane.it. Ti aspettiamo.

0: Tre decenni di hit, un'unica grande energia.
1: Non perdere 70-80-90 Remix Selection su Radio Diffusione Follonica. Il martedì, il venerdì e la domenica, dalle 21.30 alle 23.
0: Il viaggio nel tempo più dense della radio.

Porta Radio Diffusione Follonica ovunque. Scarica subito la nostra app ufficiale su Google Play e App Store. La tua musica, la tua città, sempre con te.

0: Sapore di sale. Le canzoni che hai nel cuore, l'estate che hai sulla pelle.
1: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
0: Ogni ora il tuo bagnasciuga musicale.
1: Solo su Radio Diffusione Follonica.
2: Che hai sulla pelle.
3: 1973.

0: La diffusione fonica, ora esatta.
1: Sono le 5 e 47 minuti.
2: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
3: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House. Il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
2: Ogni giorno, dalle 19.30 alle 21, trasforma il tuo fine giornata in un momento magico. Solo su

avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi, l'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce finché si è accesa quella luce.

soffro per te, non so fare l'attore. Sono pronto a sbagliare, come un uomo d'onore. Spengo la sigaretta, come la nostra storia. Ogni notte è per sempre, per le strade di Roma.

0: fare l'attore. Quante volte ho sbagliato come un uomo d'onore. Accendo la sigaretta, penso alla nostra storia, mentre guardo la notte per le strade di Roma.
1: Dietro ogni grande comunità ci sono persone straordinarie che dedicano il proprio tempo agli altri. Ma quali sono le loro storie? Cosa le spinge a fare la differenza?
2: Nasce Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica interamente dedicato alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Una trasmissione per raccontarsi, conoscersi e scoprire il valore immenso di chi si spende per il bene comune.
1: Le associazioni locali si mettono al microfono. Storie, sogni, progetti e tutta la passione di chi non si gira mai dall'altra parte.
2: Follonica On Air, in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

0: volume del tuo aperitivo.
1: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radio Diffusione Follonica. Dalle 19.30 alle 21 mettiamo in circolo l'energia giusta per il tuo pre-serata.
0: Non fartelo raccontare, vivilo con noi.
2: Soulful House,
1: Radio Diffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming. www.radiodiffusionefollonica.it

0: dormire.
1: Sapore di sale. Le canzoni che hai nel cuore. L'estate che hai sulla pelle.
2: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
1: Ogni ora il tuo bagnasciuga musicale.
2: Solo su Radio Diffusione Follonica.
3: Che hai sulla pelle.
4: 1965.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon sabato a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci danno qualche consiglio anche per il weekend. Sentiamo. Ariete, sentirete il bisogno di allontanarvi da alcune persone. Non ce la fate più ad assecondarle e capirete di dovervi concentrare di più su di voi, anche a costo di prendere le distanze. Toro, le difficoltà affrontate hanno lasciato il segno e ultimamente siete apparsi affaticati e sottotono. Avete bisogno di stimoli nuovi e di persone che vi aiutino a ritrovare entusiasmo. Gemelli, state provando a superare le vostre più grandi paure e ce la state mettendo tutta. Forse non avrete successo proprio in tutto, ma per fortuna sarete circondati da una famiglia amorevole e da un partner incoraggiante e soprattutto dal vostro coraggio. Cancro, tempo di scelte consapevoli, nulla arriva per caso e voi lo sapete bene. Se desiderate migliorare le condizioni lavorative o ottenere un compenso più adeguato, è il momento di investire sulle vostre competenze. Leone, sentirete il bisogno oggi di costruire un gruppo di amici più solido. Non sarà un'impresa facile, soprattutto a causa di alcune divergenze e dalle lontananze, ma il consiglio è quello di non perdere la fiducia e soprattutto di provarci. Vergine, questo giorno sarà perfetto per rilanciare un progetto o per fare un passo in avanti, che sia in ambito professionale o sentimentale. Le coppie vivranno una giornata tranquilla, ma sarà importante non trascurare il proprio benessere. Bilancia, riceverete una dura delusione oggi. Un amico adotterà un comportamento che vi ferirà nel profondo. Per il momento non riuscirete a scendere a patti con l'accaduto. Avrete bisogno di un po' di tempo per far sedimentare. Scorpione, a volte serve una scossa per aprire gli occhi e ripartire con slancio. Tutto intorno a voi ultimamente è cambiato. E anche voi siete diversi, più consapevoli e più forti. Fate attenzione alle occasioni di risparmio che si presenteranno. Sagittario, non vedete l'ora di potervi mettere alla prova con un nuovo lavoro. Per voi si tratterà di un cambiamento importante e l'ansia non mancherà. Avrete bisogno di tutto il vostro coraggio e della vostra determinazione. Capricorno, se qualcosa non va come speravate, analizzate la situazione con lucidità e chiedetevi cosa migliorare e riprovate. L'entusiasmo sarà la risorsa più preziosa. Coltivatelo e circondatevi di persone che vi trasmettono energia positiva. Acquario, non riuscirete a smettere di sognare. Continuerete a volare in alto con la fantasia e a pensare in grande. Avrete tanti traguardi da raggiungere e nessuna voglia di arrendervi. Non fatelo. Pesci, un pensiero ricorrente o una preoccupazione che vi accompagna da tempo potrà finalmente affievolirsi, lasciando spazio a una chiarezza mentale nuova e preziosa. I limiti che vedete intorno a voi sono spesso solo nella vostra testa. Oggi vi saluto con le parole di Thomas Fuller. Non conquistarti gli amici coi regali. Quando cessi di farne, questi cessano di volerti bene. Ciao a tutte e tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.

0: Sono le 6 e 49 minuti.
1: Speaker Slot Machine. Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì. Dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: Arriva Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica dedicato interamente alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Storie, passioni e progetti di chi, ogni giorno, fa la differenza.
1: Ogni settimana ospitiamo nei nostri studi le associazioni del territorio. Ascolterai le loro storie, i loro progetti e scoprirai come anche tu puoi fare la differenza.
0: Sei un'associazione e vuoi raccontare la tua realtà? Scrivici sui nostri canali social.
1: Follonica On Air in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una

Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: Sapore di sale, le canzoni che hai nel cuore, l'estate che hai sulla pelle.
1: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
0: Ogni ora il tuo bagnasciuga musicale.
1: Solo su Radio Diffusione Follonica.
2: Che hai sulla pelle.
1: 1966.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon sabato a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci danno qualche consiglio anche per il weekend. Sentiamo. Ariete, sentirete il bisogno di allontanarvi da alcune persone. Non ce la fate più ad assecondarle e capirete di dovervi concentrare di più su di voi, anche a costo di prendere le distanze. Toro, le difficoltà affrontate hanno lasciato il segno e ultimamente siete apparsi affaticati e sottotono. Avete bisogno di stimoli nuovi e di persone che vi aiutino a ritrovare entusiasmo. Gemelli, state provando a superare le vostre più grandi paure e ce la state mettendo tutta. Forse non avrete successo proprio in tutto, ma per fortuna sarete circondati da una famiglia amorevole e da un partner incoraggiante e soprattutto dal vostro coraggio. Cancro, tempo di scelte consapevoli. Nulla arriva per caso e voi lo sapete bene. Se desiderate migliorare le condizioni lavorative o ottenere un compenso più adeguato, è il momento di investire sulle vostre competenze. Leone, sentirete il bisogno oggi di costruire un gruppo di amici più solido. Non sarà un'impresa facile, soprattutto a causa di alcune divergenze e dalle lontananze, ma il consiglio è quello di non perdere la fiducia e soprattutto di provarci. Vergine, questo giorno sarà perfetto per rilanciare un progetto o per fare un passo in avanti, che sia in ambito professionale o sentimentale. Le coppie vivranno una giornata tranquilla, ma sarà importante non trascurare il proprio benessere. Bilancia, riceverete una dura delusione oggi. Un amico adotterà un comportamento che vi ferirà nel profondo. Per il momento non riuscirete a scendere a patti con l'accaduto. Avrete bisogno di un po' di tempo per far sedimentare. Scorpione, a volte serve una scossa per aprire gli occhi e ripartire con slancio. Tutto intorno a voi ultimamente è cambiato. E anche voi siete diversi, più consapevoli e più forti. Fate attenzione alle occasioni di risparmio che si presenteranno. Sagittario, non vedete l'ora di potervi mettere alla prova con un nuovo lavoro. Per voi si tratterà di un cambiamento importante e l'ansia non mancherà. Avrete bisogno di tutto il vostro coraggio e della vostra determinazione. Capricorno, se qualcosa non va come speravate, analizzate la situazione con lucidità e chiedetevi cosa migliorare e riprovate. L'entusiasmo sarà la risorsa più preziosa. Coltivatelo e circondatevi di persone che vi trasmettono energia positiva. Acquario, non riuscirete a smettere di sognare. Continuerete a volare in alto con la fantasia e a pensare in grande. Avrete tanti traguardi da raggiungere e nessuna voglia di arrendervi. Non fatelo. Pesci, un pensiero ricorrente o una preoccupazione che vi accompagna da tempo potrà finalmente affievolirsi, lasciando spazio a una chiarezza mentale nuova e preziosa. I limiti che vedete intorno a voi sono spesso solo nella vostra testa. Oggi vi saluto con le parole di Thomas Fuller. Non conquistarti gli amici coi regali. Quando cessi di farne, questi cessano di volerti bene. Ciao a tutte e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: Metti la crema, indossa il costume, radio diffusione follonica, tutto volume.
3: Sotto l'ombrellone, ovunque tu sia, radio diffusione follonica, ma che energia!

0: esatta.
1: Sono le 7:52.
2: Il passato ha un nuovo ritmo.
3: Sintonizzati su Radiodiffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
2: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21:30 alle 23. Alzate il volume, la festa inizia.

0: RDF Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione. Il presidente americano Trump ha commentato le informazioni di intelligence fornite da Israele, secondo le quali c'è un piano iraniano per ucciderlo. L'Iran ci ha chiesto di continuare a parlare, ok, a colloqui, ma per noi è finito il cessate il fuoco, ha fatto sapere il tycoon. I media di Teheran negano intanto indiscrezioni di stampa sul negoziato Iran-Stati Uniti in Svizzera la prossima settimana. La presidente ad interim del Venezuela Rodriguez ha annunciato che è stato ripristinato il 96% del servizio elettrico nello stato di La Guaira, il più colpito dal doppio terremoto del 24 giugno scorso. Secondo il bilancio ufficiale del governo, i terremoti hanno provocato almeno 3.899 morti, 16.740 feriti e 17.907 sfollati. Gli investigatori che indagano sull'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci hanno perquisito in un comune nel napoletano l'abitazione di Gomez Clesio Tavares, faccendiere di Walter Lavitola, è ritenuto l'intermediario con la banda che ha piazzato la bomba il 16 ottobre 2025 all'esterno dell'abitazione del giornalista di Report, le cui repliche estive sono state sospese. L'uomo, secondo gli investigatori, ora si troverebbe in Camerun. Siamo allo sport e il calcio. Sarà la Spagna a sfidare la Francia martedì 14 luglio ad Arlington in una semifinale da sogno al Mondiale 2026. I campioni d'Europa in carica battono 2-1 il Belgio nei quarti di finale ed eliminano così i diavoli rossi di Rudy Garcia. Per il tennis, Jannik Sinner in finale a Wimbledon per il secondo anno consecutivo. Battuto il 7 volte campione Novak Djokovic, domenica affronterà Sasha Zverev, numero 2 del seeding. Ed è tutto, a più tardi.
2: Il meteo.
3: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord variabilità ma con tendenza a nuovi rovesci e temporali tra pomeriggio e sera su Alpi e Prealpi, in estensione anche a Valpadana e Alto Adriatico. Temperature in ulteriore calo, massime tra 29 e 33 gradi. Al centro tempo in prevalenza soleggiato, salvo rovesci o temporali in formazione diurna sull'Appennino. Temperature pressoché stabili, massime tra 32 e 37 gradi. Al sud tempo stabile e generalmente soleggiato, con al più isolati fenomeni diurni sull'Appennino Lucano. Temperature in lieve rialzo, massime tra 32 e 37 gradi.

0: Dietro ogni grande comunità ci sono persone straordinarie che dedicano il proprio tempo agli altri. Ma quali sono le loro storie? Cosa le spinge a fare la differenza?
1: Nasce Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione Follonica interamente dedicato alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Una trasmissione per raccontarsi, conoscersi e scoprire il valore immenso di chi si spende per il bene comune.
0: Le associazioni locali si mettono al microfono. Storie, sogni, progetti e tutta la passione di chi non si gira mai dall'altra parte.
1: Follonica On Air, in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.
2: Radiodiffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming. www.radiodiffusionefollonica.it

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

0: Sapore di sale, le canzoni che hai nel cuore, l'estate che hai sulla pelle.
1: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
0: Ogni ora il tuo bagnasciuga musicale.
1: Solo su Radio Diffusione Follonica.
2: Che hai sulla pelle.
3: 1976.

0: Tre decenni di hit, un'unica grande energia.
1: Non perdere 70-80-90 Remix Selection su Radio Diffusione Follonica. Il martedì, il venerdì e la domenica, dalle 21.30 alle 23.
0: Il viaggio nel tempo più dense della radio.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon sabato a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci danno qualche consiglio anche per il weekend. Sentiamo. Ariete, sentirete il bisogno di allontanarvi da alcune persone. Non ce la fate più ad assecondarle e capirete di dovervi concentrare di più su di voi, anche a costo di prendere le distanze. Toro, le difficoltà affrontate hanno lasciato il segno e ultimamente siete apparsi affaticati e sottotono. Avete bisogno di stimoli nuovi e di persone che vi aiutino a ritrovare entusiasmo. Gemelli, state provando a superare le vostre più grandi paure e ce la state mettendo tutta. Forse non avrete successo proprio in tutto, ma per fortuna sarete circondati da una famiglia amorevole e da un partner incoraggiante e soprattutto dal vostro coraggio. Cancro, tempo di scelte consapevoli. Nulla arriva per caso e voi lo sapete bene. Se desiderate migliorare le condizioni lavorative o ottenere un compenso più adeguato, è il momento di investire sulle vostre competenze. Leone, sentirete il bisogno oggi di costruire un gruppo di amici più solido. Non sarà un'impresa facile, soprattutto a causa di alcune divergenze e dalle lontananze, ma il consiglio è quello di non perdere la fiducia e soprattutto di provarci. Vergine, questo giorno sarà perfetto per rilanciare un progetto o per fare un passo in avanti, che sia in ambito professionale o sentimentale. Le coppie vivranno una giornata tranquilla, ma sarà importante non trascurare il proprio benessere. Bilancia, riceverete una dura delusione oggi. Un amico adotterà un comportamento che vi ferirà nel profondo. Per il momento non riuscirete a scendere a patti con l'accaduto. Avrete bisogno di un po' di tempo per far sedimentare. Scorpione, a volte serve una scossa per aprire gli occhi e ripartire con slancio. Tutto intorno a voi ultimamente è cambiato. E anche voi siete diversi, più consapevoli e più forti. Fate attenzione alle occasioni di risparmio che si presenteranno. Sagittario, non vedete l'ora di potervi mettere alla prova con un nuovo lavoro. Per voi si tratterà di un cambiamento importante e l'ansia non mancherà. Avrete bisogno di tutto il vostro coraggio e della vostra determinazione. Capricorno, se qualcosa non va come speravate, analizzate la situazione con lucidità e chiedetevi cosa migliorare e riprovate. L'entusiasmo sarà la risorsa più preziosa. Coltivatelo e circondatevi di persone che vi trasmettono energia positiva. Acquario, non riuscirete a smettere di sognare. Continuerete a volare in alto con la fantasia e a pensare in grande. Avrete tanti traguardi da raggiungere e nessuna voglia di arrendervi. Non fatelo. Pesci, un pensiero ricorrente o una preoccupazione che vi accompagna da tempo potrà finalmente affievolirsi, lasciando spazio a una chiarezza mentale nuova e preziosa. I limiti che vedete intorno a voi sono spesso solo nella vostra testa. Oggi vi saluto con le parole di Thomas Fuller. Non conquistarti gli amici coi regali. Quando cessi di farne, questi cessano di volerti bene. Ciao a tutte e tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.

Porta Radio Diffusione Follonica ovunque. Scarica subito la nostra app ufficiale su Google Play e App Store. Radio Diffusione.

0: RDF Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione. Continua ad aggravarsi inesorabilmente il bilancio delle vittime dei due terremoti che hanno colpito il Venezuela. Secondo una nota del governo, ora il numero ufficiale è di 4.118 morti, mentre il numero dei feriti rimane invariato a 16.740. Ma il numero più preoccupante è quello dei dispersi. Secondo una prima stima dell'ONU potrebbe essere di 50.000 persone. Un piccolo aereo è precipitato alle Bahamas, causando la morte di 10 persone. Il governo ha deciso di sospendere temporaneamente i voli della compagnia aerea. Il tragico incidente è avvenuto a North Andros, nelle acque appena ovest di Nassau, la capitale dell'arcipelago, nel giorno del 53° anniversario dell'indipendenza delle Bahamas. Guerra in Ucraina. Almeno 5 esplosioni sono state udite nelle prime ore di oggi a Kiev, dove le autorità hanno lanciato l'allarme per un attacco missilistico russo. Il nemico sta attaccando la capitale con missili, restate in luoghi sicuri, ha scritto su Telegram Timur Kachenko, capo dell'amministrazione militare della capitale. Mondo della musica in lutto. Addio a Peppino Di Capri. L'artista napoletano è morto a 87 anni dopo un lungo periodo di malattia. Lascia i 3 figli. Interprete della grande musica italiana, pianista raffinato, è entrato nel cuore delle case degli italiani con brani amati da intere generazioni. Il calcio in chiusura, sarà la Spagna a sfidare la Francia martedì 14 luglio ad Arlington in una semifinale da sogno al Mondiale 2026. I campioni d'Europa in carica battono 2-1 il Belgio nei quarti di finale ed eliminano così i Diavoli Rossi di Rudy Garcia. E con questo è tutto, a più tardi.
0: GR Traffico, in collaborazione con la redazione di Muoversi in Toscana.
2: Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. In A1 verso Roma per incidente al chilometro 426, tratto chiuso, 7 km di coda e traffico bloccato tra Chiusi e Fabro. In A11 rallentamenti tra Pistoia e Monte Catini Terme verso Pisa. In FIPLI rallentamenti tra Montopoli Valdarno e la diramazione per Pisa in direzione mare. Per i cantieri notturni in A1 lunedì notte in orario 22:05 sarà chiuso il tratto tra Cisareggello e Valdarno in direzione Roma. In contemporanea chiuso lo svincolo di Barberino di Mugello in entrata in direzione Bologna. Per la viabilità cittadina a Firenze, per lavori di illuminazione pubblica fino al 25 luglio, chiusa via di Capornia all'altezza dei civici 15-32. Ed è tutto, buon viaggio!
3: Un mare di musica e simpatia. Radiodiffusione Follonica. Passa l'estate insieme a noi.

0: Ora, ora esatta.
1: Sono le 9:06.
2: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
1: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House. Il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
2: Ogni giorno, dalle 19:30 alle 21, trasforma il tuo fine giornata in un momento magico. Solo su

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
5: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
8: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
9: Hai scritto un film di mostri?
10: Io conosco il mostro perfetto per voi!
11: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
6: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
12: Quest'estate scopri come essere super.
13: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
14: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
15: Sei una piccola selvaggia, vero?
14: Non ci siamo ancora presentati.
12: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
16: Dal regista Christopher Nolan.
17: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
16: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
18: Andiamo!
16: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
19: Dai ritmo alla tua estate. Scarica la nostra app ufficiale da Google Play o Apple Store.

0: Arriva Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica dedicato interamente alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Storie, passioni e progetti di chi, ogni giorno, fa la differenza.
1: Ogni settimana ospitiamo nei nostri studi le associazioni del territorio. Ascolterai le loro storie, i loro progetti e scoprirai come anche tu puoi fare la differenza.
0: Sei un'associazione e vuoi raccontare la tua realtà? Scrivici sui nostri canali social.
1: Follonica On Air in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

0: Sapore di sale. Le canzoni che hai nel cuore, l'estate che hai sulla pelle.
1: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
0: Ogni ora il tuo bagnasciuga musicale.
1: Solo su Radio Diffusione Follonica.
2: Che hai sulla pelle.
3: 1973.

0: Avete ascoltato Sapore di sale.
1: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
2: Guarda come dondolo, guarda come dondolo con il bis.
3: Dai ritmo alla tua estate. Scarica la nostra app ufficiale da Google Play.

canterò per te l'ultima canzone, la canterò perché

0: il volume del tuo aperitivo.
1: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radio Diffusione Follonica. Dalle 19.30 alle 21 mettiamo in circolo l'energia giusta per il tuo pre-serata.
0: Non fartelo raccontare, vivilo con noi.
2: Soulful House,
1: Radio Diffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming. www.radiodiffusionefollonica.it.
3: C'è un cielo azzurro in asfalto rovente, c'è bisogno di te e di un mare di gente. C'è una spiaggia deserta che si riempirà tra poco e ogni cosa all'improvviso ricomincerà di nuovo. C'è un incendio nel cuore, nessuno lo spegne, e qualcuno di sopra ascolta musica sempre.

0: RDF Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione. Mondo della musica in lutto, addio a Peppino Di Capri. L'artista napoletano è morto a 87 anni dopo un lungo periodo di malattia. Il cantautore e pianista si è spento nella sua amata Capri. Lascia 3 figli e un patrimonio musicale che ha attraversato oltre 60 anni di storia italiana. La cronaca ci porta a Messina, dove un 49enne Vincenzo La Foresta ha perso la vita la notte scorsa dopo essere stato investito da una moto. L'uomo sarebbe stato trascinato per circa 30 metri prima di cadere a terra. Il motociclista è un 40enne che guidava una moto sprovvista di copertura assicurativa. Ha confessato l'omicidio della madre, il 20enne Filippo Oldani. L'omicidio si sarebbe consumato nella casa delle vacanze di Sanremo la sera del 6 luglio scorso. Il giovane, ora accusato di omicidio volontario aggravato dalla parentela, è crollato dopo giorni di interrogatori serrati. Dall'estero continua ad aggravarsi inesorabilmente il bilancio delle vittime dei 2 terremoti che hanno colpito il Venezuela. Secondo una nota del governo, ora il numero ufficiale è di 4.118 morti, mentre il numero dei feriti rimane invariato a 16.740. Ma il numero più preoccupante è quello dei dispersi. Secondo una prima stima dell'ONU, potrebbe essere di 50.000 persone. Il tennis in chiusura, Jannik Sinner in finale a Wimbledon per il secondo anno consecutivo, battuto il 7 volte campione Novak Djokovic con i parziali di 6-4, 6-4, 6-4. Domani l'azzurro affronterà Sasha Zverev, numero 2 del seeding. E con questo è tutto, a più tardi.
2: Il meteo.
3: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord variabilità ma con tendenza a nuovi rovesci e temporali tra pomeriggio e sera su Alpi e Prealpi, in estensione anche a Valpadana e Alto Adriatico. Temperature in ulteriore calo, massime tra 29 e 33 gradi. Al centro tempo in prevalenza soleggiato, salvo rovescio temporale in formazione diurna sull'Appennino. Temperature pressoché stabili, massime tra 32 e 37 gradi. Al sud tempo stabile e generalmente soleggiato, con al più isolati fenomeni diurni sull'Appennino Lucano. Temperature in lieve rialzo, massime tra 32 e 37 gradi.
4: Sono le 10.
5: Radio Diffusione Follonica, la radio che accende la città.
6: Voilà!

0: meteo, curiosità e tanta ma tanta simpatia.
1: Mattina. Pronti per iniziare con Tutta Mattina? Buongiorno cari miei, ben ritrovati. La voce di Radiodiffusione Follonica è quella di Mario Mainetto, in attesa anche di Claudio Caselli, che come al solito, come tutti i divi che si fanno attendere, lui arriverà qualche minuto di ritardo. No, poro Claudio, deve cercare parcheggio e la cosa non è semplice quando si arriva al sabato che c'è un gran movimento per le strade. L'ho visto anch'io mentre venivo qua in radio, ci sono delle file chilometriche. È sabato 11 luglio 2026, inizia il weekend di Radiodiffusione Follonica. Noi saremo insieme fino alle 12.30. Ovviamente, come sempre dico, i protagonisti potreste essere voi al 328-086-9040. Questo è il numero telefonico che vi porta direttamente qua in radio per scegliere qualche canzone, se volete, per scegliere ovviamente se volete aggiungerci una dedica per un matrimonio, un compleanno o chi volete voi. Oppure avremo anche l'appuntamento con la canzone dei ricordi, quindi ricordo ancora con la canzone dei ricordi, senti quanti ricordi, formulando il nostro numero telefonico vi collegherete con noi. Quando sentite la siglettina, il primo che arriva riesce a scegliere la canzone che più gli sta al cuore, la canzone che magari ha fatto battere il cuore nel corso della vita, perché magari c'è legata a una situazione bella o meno bella, insomma qualcosa che vi riporta a quel periodo. Noi intanto iniziamo con la musica, tante saranno le rubriche che vi attendono. Alle 10.20 subito la prima con l'informazione cinematografica, poi l'oroscopo, la canzone dei ricordi e come sempre dico, chi più ne ha più ne metta.

Salutiamo subito Roberto che ci ha mandato un messaggio. Buongiorno ragazzi, mi raccomando, teneteci buona compagnia, teneteci svegli perché la situazione non è delle migliori. Lo so, caro Roberto, che cosa hai fatto? Hai fatto tardi ieri? E quindi questa mattina è un problema svegliarsi? Ma un bel caffettino ti ritira subito su, ti riprendi un attimino dalle serate brave del venerdì sera, come si dice, thank God it's Friday. Adesso Eros Ramazzotti.

siamo io e te. Un po' di Italian Style, subito una canzone che parla di amore, quell'amori con la A maiuscola che solamente Eros Ramazzotti sa raccontarci. È sabato 11 luglio, è una bellissima giornata, quindi siete pronti per andare al mare? C'è qualche nuvoletta in qua e là, però sono quelle nuvolette che non danno assolutamente noia, anzi ogni tanto parano il sole e quindi fanno anche comodo. Sono le 10.09 in compagnia di Mario Mainetto, tra non molto arriva anche Claudio Caselli, c'è la grande musica di RDF. Si continua con la musica italiana, a me questo pezzo piace, mi mette un brio, un'allegria addosso che ha dell'incredibile. Sto parlando di Jovanotti, la canzone del 2019, mamma mia, ha già così tanti anni.

magari partire per un grande viaggio non sarebbe proprio malaccio, eh? Prima che diventi giorno, giovanotti, adesso vi do una dritta. Voglio ricordarvi che dovete andare, ma dovete proprio in assoluto, su www.radiodiffusionefollonica.it. All'interno del sito trovate il player per ascoltare la radio in diretta, oltre alle notizie degli speaker, le nostre classifiche e tanto altro. E ricordate che potete scaricare la app gratuita con su Apple Store per i telefoni iPhone, Google Play se avete Android. E poi ci sono i nostri social, Facebook, Instagram e TikTok. Altra grande novità che trovate sempre sul nostro sito è Vota la tua canzone dell'estate 2026. Nel sondaggio sulla nostra pagina Facebook, Radio Diffusione Follonica Music and Show, avete tempo fino al 6 settembre 2026 per votare quella che è la canzone che più vi è piaciuta di quest'estate. E poi magari quando arriveremo dopo il 6 settembre, ultimo termine per votare la canzone, noi che stileremo una classifica delle vostre canzoni preferite di tutta l'estate 2026.

0: anche Imagine Dragons nella nostra mattinata in tutta mattina con questa bella canzone intitolata Bad Liar. Beh, noi in Italia li abbiamo un po' sottovalutati, ma Imagine Dragons sono annoverati tra i principali esponenti del pop rock americano. Hanno inciso ben 12 album, di cui due dal vivo, che nel complesso contano, pensate un po', udite udite, circa 75 milioni di copie vendute. Niente male, eh? È un gruppo musicale statunitense che si è formato a Las Vegas. Loro sono attivi dal 2008, la voce è quella di Dane Reynolds, che ha una voce molto molto bella, molto estesa, molto particolare, molto corposa. Tra non molto arriva il cinema, sono le 10:18, ma prima ancora un duetto niente male. Dito nella piaga è Tony Pitoni, The Lady's a Tramp.
1: She gets too hungry for dinner at

0: Tony Pitoni, The Lady is a Tramp. Adesso il cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: I Minion sono tornati! Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: Dal regista Christopher Nolan.
11: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
10: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o.

0: con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
1: Cosa vuoi fare?
2: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
0: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Vuoi rivivere quei momenti speciali su Radio Diffusione Follonica? Puoi farlo. Condividi con noi il brano che fa battere il tuo cuore un po' più forte. Inviaci un messaggio al 328 086 90.

0: mi lasci.
1: Beh, che se ne possa dire, però a me lui piace, perché ha un modo di cantare molto particolare. Poi questa canzone mette proprio allegria nel sangue, nelle vene, la voglia di movimento. Saif con Buona Domenica ci ha portato alla canzone dei ricordi, quelli più belli.
2: La canzone dei, la canzone dei, la canzone dei tuoi ricordi più belli.
1: In questo momento diventate voi protagonisti con la canzone dei ricordi più belli. In particolare Michela, la protagonista che ci ha chiamato da Lucca, manda un saluto a noi. Grazie Michela, un bacio ai figli Giacomo e Serena. Ti facciamo ascoltare la canzone.

0: Luca che mandava un saluto in questo caso a noi, grazie mille Michela, poi un bacio ai figli Giacomo e Serena. Riascoltata la voce di Dora caro figlio insieme ai 900, questa era Moving On alle 10.30 esatte, siamo pronti per partire con Sapore di Sale, due belle canzoni una dietro l'altra degli anni 60 e 70, a partire con Mina, stessa spiaggia, stesso mare, segue Kaoma con La Lambada, quindi ce la balliamo tutta.
1: Sapore di sale, le canzoni che hai nel cuore, l'estate che hai sulla pelle.
2: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
1: Ogni ora il tuo bagnasciuga musicale.
2: Solo su Radio Diffusione Follonica.
3: Che hai sulla pelle.
4: ...1963.

0: Avete ascoltato Sapore di sale.
1: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
2: Guarda come dondolo, guarda come dondolo con il pis.
3: Ma avevo ragione, stessa spiaggia, stesso mare, non era di Mina la canzone, era di Piero Focaccia, 1963. Poi ripresa nello stesso anno anche da Mina, ed è stata lei proprio che l'ha portata all'apice del successo, decretandolo proprio disco dell'estate di quell'anno. Au, 1963. E poi siamo arrivati con La Lambada, così all'ultimo appuntamento con le due canzoni degli anni 60 e 70, appunto, della stessa spiaggia, stesso mare. Oh, cari miei, adesso noi facciamo una cosa, proseguiamo con la musica, perché tra non molto avremo l'oroscopo. Sì, questa mattina c'è un po' da correre perché sono tante le rubriche.
4: Radiodiffusione follonica.
3: E quindi magari cerchiamo di far rientrare tutto quanto.

quel brio giusto che ci vuole al mattino per svegliarsi bene bene. In questo sabato 11 luglio è Taylor Swift, la donna dei record, con Hopalite, questo inno alla resilienza e alla guarigione emotiva. Infatti il termine fa riferimento all'omonima pietra artificiale che riflette luce con sfumature cangianti, usata nella canzone come metafora per rappresentare la capacità di risplendere e di ritrovare la propria serenità dopo un periodo buio e relazioni fallite.

0: non è la canzone più intelligente del mondo, anche nel testo, però è uno di quei motivetti che ti fa muovere i piedi. Two in a 3D con Like It alle 10.44. Siamo pronti tra qualche istante per lasciare la linea all'oroscopo del giorno, quindi andremo a vedere che cosa le stelle prevedono per tutti e 12 i segni zodiacali. In attesa anche di Claudio, che dovrebbe arrivare da un momento all'altro, non so, forse il parcheggio se lo sta costruendo. Dai Claudino, non disperare, vedrai che prima o poi gira di qua, gira di là, il parcheggio non lo trovi e la trasmissione non la fai assolutamente. 10.45, linea all'oroscopo del giorno.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon sabato a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci danno qualche consiglio anche per il weekend. Sentiamo. Ariete, sentirete il bisogno di allontanarvi da alcune persone. Non ce la fate più ad assecondarle e capirete di dovervi concentrare di più su di voi, anche a costo di prendere le distanze. Toro, le difficoltà affrontate hanno lasciato il segno e ultimamente siete apparsi affaticati e sottotono. Avete bisogno di stimoli nuovi e di persone che vi aiutino a ritrovare entusiasmo. Gemelli, state provando a superare le vostre più grandi paure e ce la state mettendo tutta. Forse non avrete successo proprio in tutto, ma per fortuna sarete circondati da una famiglia amorevole e da un partner incoraggiante e soprattutto dal vostro coraggio. Cancro, tempo di scelte consapevoli, nulla arriva per caso e voi lo sapete bene. Se desiderate migliorare le condizioni lavorative o ottenere un compenso più adeguato, è il momento di investire sulle vostre competenze. Leone, sentirete il bisogno oggi di costruire un gruppo di amici più solido. Non sarà un'impresa facile, soprattutto a causa di alcune divergenze e dalle lontananze, ma il consiglio è quello di non perdere la fiducia e soprattutto di provarci. Vergine, questo giorno sarà perfetto per rilanciare un progetto o per fare un passo in avanti, che sia in ambito professionale o sentimentale. Le coppie vivranno una giornata tranquilla, ma sarà importante non trascurare il proprio benessere. Bilancia, riceverete una dura delusione oggi. Un amico adotterà un comportamento che vi ferirà nel profondo. Per il momento non riuscirete a scendere a patti con l'accaduto. Avrete bisogno di un po' di tempo per far sedimentare. Scorpione, a volte serve una scossa per aprire gli occhi e ripartire con slancio. Tutto intorno a voi ultimamente è cambiato. E anche voi siete diversi, più consapevoli e più forti. Fate attenzione alle occasioni di risparmio che si presenteranno. Sagittario, non vedete l'ora di potervi mettere alla prova con un nuovo lavoro. Per voi si tratterà di un cambiamento importante e l'ansia non mancherà. Avrete bisogno di tutto il vostro coraggio e della vostra determinazione. Capricorno, se qualcosa non va come speravate, analizzate la situazione con lucidità e chiedetevi cosa migliorare e riprovate. L'entusiasmo sarà la risorsa più preziosa. Coltivatelo e circondatevi di persone che vi trasmettono energia positiva. Acquario, non riuscirete a smettere di sognare. Continuerete a volare in alto con la fantasia e a pensare in grande. Avrete tanti traguardi da raggiungere e nessuna voglia di arrendervi. Non fatelo. Pesci, un pensiero ricorrente o una preoccupazione che vi accompagna da tempo potrà finalmente affievolirsi, lasciando spazio a una chiarezza mentale nuova e preziosa. I limiti che vedete intorno a voi sono spesso solo nella vostra testa. Oggi vi saluto con le parole di Thomas Fuller. Non conquistarti gli amici coi regali. Quando cessi di farne, questi cessano di volerti bene. Ciao a tutte e tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
3: Metti la crema, indossa il costume. Radio diffusione follonica, tutto volume.
4: Sotto l'ombrellone, ovunque tu sia. Radio diffusione follonica, ma che energia!
5: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
6: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House, il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
5: Ogni giorno, dalle 19.30 alle 21, trasforma il tuo fine giornata in un momento magico. Solo su

diciamo che ultimamente c'è in giro poca fantasia per fare le canzoni, sono tutte presi refrain da altre canzoni, ad esempio questa di No Shoots, I Can Wait. La versione nuova insieme a Kisa e Bob Sinclair, appunto, I Can Wait. Adesso arriva Emma.

0: Emma insieme a Fabri Fibra, questo è il nuovo singolo intitolato Antidroga. Tra non molto arriva anche Gaia con il suo nuovo 45, tutto da ballare, Bossa Nostra.
1: Il passato ha un nuovo ritmo.
2: Sintonizzati su Radio Diffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
1: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21:30 alle 23. Alzate il volume, la festa inizia.

0: Maya con il nuovo singolo intitolato Bossa Nostra, ed è il motivo che ci ha portato dritti dritti all'appuntamento con le notizie e poi con il GR Traffico. Quindi rimanete con noi, vi riprendo tra qualche minuto e ancora ovviamente tanta musica.
1: RDF Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione. È giallo sul caso della morte di Anna Whitcomb, 78 anni, figura notissima della destra politica inglese, ma anche della TV britannica e passionaria euroscettica. Transitata negli anni dalle file del Partito Conservatore di Margaret Thatcher al Brexit Party, trasformatosi poi in Reform UK di Nigel Farage. Per il suo omicidio, la polizia britannica ha annunciato l'arresto di un 26enne che poi è stato rilasciato questa mattina. Il giovane, ha detto la polizia, non è più coinvolto nelle indagini. Resta dunque il giallo. E un piccolo aereo è precipitato alle Bahamas, causando la morte di 10 persone. Il governo ha deciso di sospendere temporaneamente i voli della compagnia aerea. Il tragico incidente è avvenuto a North Andros, nelle acque appena ovest di Nassau, la capitale dell'arcipelago, nel giorno del 53° anniversario dell'indipendenza delle Bahamas. Guerra in Ucraina. Almeno 5 esplosioni sono state udite nelle prime ore di oggi a Kiev, dove le autorità hanno lanciato l'allarme per un attacco missilistico russo. Il nemico sta attaccando la capitale con missili, restate in luoghi sicuri, così ha scritto su Telegram Timur Kachenko, capo dell'amministrazione militare della capitale. Mondo della musica in lutto. Addio a Peppino Di Capri. L'artista napoletano è morto a 87 anni dopo un lungo periodo di malattia. Il cantautore e pianista si è spento nella sua amata Capri. Lascia 3 figlie e un patrimonio musicale che ha attraversato oltre 60 anni di storia italiana. In chiusura parliamo del caldo. La terza ondata di calore non darà tregua almeno fino al 20 luglio. Dopo i 38-40 gradi raggiunti durante i picchi estremi della seconda ondata di calore, arrivano temperature elevate anche nei prossimi giorni. Oggi e domani bollino rosso per Firenze e Perugia e ben 43 gradi lunedì nelle zone interne della Sardegna. E con questo è tutto, a più tardi.
1: GR Traffico, in collaborazione con la redazione di Muoversi in Toscana.
3: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. In A1 per incidente ora risolto al chilometro 426-200 si sono formati 5 km di coda tra Chiusi e Fabro in direzione Roma. Rallentamenti per traffico intenso in galleria tra Calenzano Sesto Fiorentino e Barberino di Mugello verso Bologna. In A11 code a tratti tra Montecatini e Lucca Est in direzione Pisa. In A12 code a tratti tra l'allacciamento con la statale 1 Aurelia e la barriera di Rosignano in direzione Genova. In FIPLI code a tratti tra Montopoli Valdarno e la diramazione per Pisa in direzione mare, rallentamenti tra Scandicci e Firenze Scandicci verso Firenze. Sulla statale 1 Aurelia code tra Venturina e Vignale in entrambe le direzioni. Sulla statale 223 di Paganico code a tratti tra San Salvatore a Pilli e Casal di Pari in direzione Grosseto. Ed è tutto, buon viaggio.

0: che strana copiata, Marrakesh insieme a Gianna Nannini.
1: No, pensavo Mario Mainetto insieme a Claudio Caselli, che strana copiata.
0: Quella proprio è una, cioè, una cosa che non si sa come faccia a resistere.
1: A proposito di Nannini, andate assolutamente a Siena ad assaggiare, ecco, la pastarella col caffè del signor Nannini, perché allora, non è male.
0: Posso dire una cosa, è arrivato di corsa, come al solito, il suo ritardo ci deve essere sempre, con una pasta che era più grossa di lui.
1: Beh, le dive arrivano sempre in ritardo.
0: Ed è riuscito ad insaccherare mezzo studio, Alessandro con i pantaloni che è dovuto rimanere in mutande. Insomma, ne ha combinato.
1: Quello è un cliente nuovo per te, quindi
0: sì,
1: va bene.
0: Certo,
1: così.
0: Certo.
1: Buongiorno a tutti e buon sabato mattina soprattutto.
0: Sì, è sabato, te ne sei accorto, da cosa?
1: Oggi fino a mezzanotte.
0: Sì.
1: È il compleanno anche della mia bambina Martina.
0: Martina, tanti auguri.
1: Io non nomino mai, sai, non dico mai niente dei fatti miei, però insomma, 19 anni, tanti auguri.
0: Vai. Per la miseria, già grande.
1: Andiamo avanti?
0: Sì, andiamo avanti. Io direi
1: Io che devo andare avanti? Sì. È per quello che mi guardavi.
0: Direi di mettere qualcosa di particolarmente bello. Che meraviglia. Un po' di old school. Questa è una canzone famosissima, ripresa da questo personaggio, intitolata So Easy to Fall in Love, nel sabato mattina.

0: che atmosfera ti ho creato?
1: Aspettavo, scusami, aspettavo te.
2: Wow. Stavo per abbracciarti e darti un bacio. Guarda.
1: No, guarda, non è il momento, c'è il presidente, c'è Alessandro.
2: Ci vedono.
1: Sarebbe un po' una cosetta, un po' così. Volevi dire qualcosa?
2: Allora, volevo dire che questa canzone, innanzitutto, è bellissima. Ancora stiamo stabilendo bene se è una cover, se è AI, insomma, però è veramente bella. E poi l'abbiamo sentita anche nella versione di Olivia Dean. No, volevo dire che tra poco arriveranno i compleanni con qualche piccola sorpresa. E stamattina inauguriamo una nuova rubrica che è la ricetta dell'estate.
1: Ecco, appunto.
2: Non lo sapevi?
1: No, assolutamente. Ah, la ricetta, ma la fai tu?
2: Diciamo delle ricette che si possono fare d'estate, diamo dei suggerimenti per quelli che non hanno idea di cosa farle.
1: Quindi anche chef?
2: Yeah.
1: Ah, questo non la sapevo. Adesso Gabba.

0: E voilà, anche Francesco Gabbani con Summer Funk nella nostra mattinata in questo sabato 11 luglio 2026.
1: Allora, innanzitutto volevo fare gli auguri al mitico, grandissimo Lino Banfi che oggi compie 90 anni.
0: Oh, 90?
1: Sì, porca puttina.
0: Porca puttina.
1: Gli spezzano oggi del capolono. Allora, e poi il regista Abel Ferrara, se ne compie 74, e qui dice musicista, ma secondo me è andato un po' in ciampane il nostro amico Wikipedia, perché è un attore, Yul Brynner, che è scomparso, però oggi faceva gli anni e quindi molto famoso i film western, sì, eccetera, sì, per sì, la sua sì, pelata, perché all'epoca non ce n'erano tanti, insomma, adesso va di moda, vedi un po', insomma, ce ne sono di, come dire, di gigolo. E poi volevamo non festeggiare ma ricordare un grande artista che proprio oggi è scomparso, il nostro amico Peppino Di Capri, che insomma ne ha fatta ballare, certo, di gente, Mario.
0: Come no. Chissà, magari nell'appuntamento della mezza con Sapore di Sale, chissà, potrebbe esserci una canzone.
1: Potrebbe esserci, non lo sappiamo. Quindi noi comunque invece ne mettiamo una che è famosissima, dai.
0: Saint-Tropez Twist, grande Peppino.

0: Tre decenni di hit, un'unica grande energia.
1: Non perdere 70-80-90 Remix Selection su Radio Diffusione Follonica. Il martedì, il venerdì e la domenica dalle 21.30 alle 23.
0: Il viaggio nel tempo più denso.

0: Ringraziamo tutti coloro che ci stanno scrivendo, che ci stanno mandando delle foto, tutti al mare a mostrarle chi a picchiare. Beati voi. Cioffi e Noemi, farfalle nello stomaco, adesso c'è il cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Dal regista Christopher Nolan.
3: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
2: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
4: Andiamo!
2: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
5: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
7: Capisci quello che dice?
6: Roba senza senso.
7: Io invece sì.
8: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
6: Cosa vuoi fare?
7: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
9: Quest'estate scopri come essere super.
10: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
11: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
12: Sei una piccola selvaggia, vero?
11: Non ci siamo ancora presentati.
9: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.

0: a me faceva l'effetto di Edwidge Fenech, la Simona Bencini, eh. Non lo so, quando mi diceva quelle frasi così un po' tipo, mi rapiva. Sei tu che sai farmi impazzire. Io pensavo dicesse a me. Pensa come ero messo.
1: Lo dicevo qualche tempo fa con Alberto. Io ho avuto modo di intervistarla proprio per la radio quando ha fatto il concerto qua a Follonica. E devo dire che è una persona incredibile, proprio una di noi.
0: E poi una bellissima voce blues, funk e jazz, come dice il nostro Renzo Arbore.
1: Renzo Arbore. Adesso ci sono delle cose, delle storie che a volte si ripetono.
0: Bella questa, eh? Che simile.

0: Io devo andare io.
1: È facile la vita, eh?
2: Perché non, perché mi vuoi far dire propeller hats?
1: Propeller hats.
2: Lei invece mi facevi buttare a me su questo titolo maledetto, eh?
1: Lei invece Shirley Bassey, una tra le voci più belle del, nel panorama internazionale. Li abbiamo riascoltati con History Repeating.
2: Tra poco vi diamo la ricetta dell'estate, ma prima
1: abbiamo il sapore di sale, il sapore di mare. Si parte con Enrique Iglesias, Bailando. A seguire Tony Esposito, Kalimba de Luna.
3: Sapore di sale, le canzoni che hai nel cuore, l'estate che hai sulla pelle.
4: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
3: Ogni ora il tuo bagnasciuga musicale.
4: Solo su Radio Diffusione Follonica.

0: Sapore di sale.
1: Millenovecentottantaquattro.

0: Avete ascoltato Sapore di sale.
1: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
2: Guarda come dondolo, guarda come dondolo con il pis.
3: Mi sento

0: La brancale, se si potessero alzare i microfoni quando c'è la brancale, senti io... sotto il chiacchiericcio. Dunque, degli uominicchi.
1: Sento, sentivo cosa stava dicendo il nostro presidente, the president, che insomma, perché parlavamo un po', diciamolo anche, di queste donne che purtroppo si sono fatte un po' prendere la mano dalla chirurgia estetica, quindi si assomigliano un po' tutti quanti. E qualcuno, il mio Claudio, diceva, ma io guarda però...
0: Da, diciamo così, sì. Ci sono quelle che si rifanno bene e quelle che si rifanno un po' meno bene. La brancale si è rifatta bene, quindi... molto bene. Allora, io volevo velocemente dare giusto qualche suggerimento per una piccola ricettina semplice estiva per fare anche un po' i fighi, perché delle volte non sai, inviti qualcuno e non sai mai cosa fare, no?
1: Sì, io.
0: A parte fermare il tablet. Per esempio, una cosa simpatica è la ceviche, si dice,
1: ah,
0: no?
1: Sì, sì,
0: e uno
1: sì,
0: dice,
1: sì,
0: ah, beh, che c'è il poke, che è hawaiano, lo sapevi, no? Sì. Di origine. E poi c'è, vabbè, il sushi, che è giapponese. La ceviche, invece, è qualcosa di latinoamericano, che sarebbe poi il pesce marinato, però di ceviche è molto più figo,
1: tutto
0: quindi
1: un altro effetto.
0: Certo, assolutamente. L'unica cosa che dovete rimediare, un po' di coriandolo, un po' di peperoncino, un po' di scorza di lime, lo tagliuzzate tutto tranquillamente e poi lo mettete sopra ai filettini di pesce, che possono essere di cernia oppure di sgombro, lo lasciate marinare una mezza giornata, la sera lo servite con uno stecchino e vabbè, se non ve la dà neanche con quello, chef. Allora caro, ciao, ciao.
1: Mi è diventato anche chef il mio caro Claudio. Sono le 11.43, uno dei groove più belli in assoluto del panorama internazionale. Ce l'ascoltiamo? Non diciamo nemmeno il titolo?
0: No, diciamolo, perché non lo sai. Tandy on time, tomorrow, qualcosa del genere.
1: What you worry?

0: do una dritta, andate sul nostro sito www.radiodiffusionefollonica.it. All'interno del sito potete trovare il player per ascoltare la radio in diretta, oltre alle notizie degli speaker, le nostre classifiche e tanto altro.
1: Ma dai!
0: Sì. Vi ricordo che potete scaricare su Apple Store per i telefoni iPhone, Google Play per gli Android, poi ci sono Android. Poi ci sono i nostri social, Facebook, Instagram e TikTok.
1: Ah, lo sapete che potete anche votare la vostra canzone dell'estate nel sondaggio proprio nella nostra pagina Facebook, Radio Diffusione Follonica Music Show. Avete tempo fino al 6 settembre 2006 e vincerete 2026. Un premio messo in palio da Mario Magnetto. Ora dobbiamo decidere quale, però.
0: Posso entrare io? Come posso essere io il premio?
1: Beh, c'è Bruno Mars della Sabato Mattina di Diffusione Follonica, una delle canzoni più belle in questo momento.

0: io ci lascio la tonsilla sinistra se faccio l'acuto come Bruno Mars.
1: A me piace un sacco questo pezzo. Mi mette proprio, sai, quel giusto brio che serve per affrontare la giornata. Ecco, sì. Dovrebbe essere la mia sveglia della mattina questa qua, questa canzone.
0: Potresti metterla come...
1: Potrei metterla.
0: Come idea, non è male, secondo
1: no,
0: me.
1: Assolutamente.
0: 11.50 nel sabato mattina di Diffusione Follonica insieme a Claudio Caselli e Mario Mainetto. C'è
1: e
0: tantissima musica.
1: Ecco, questo volevo dire, che c'è tantissima musica. Noi andiamo a selezionare le canzoni più belle, almeno a noi piacciono, speriamo che sia così anche per voi.
0: E now
1: si balla. Alle 12 arriva l'appuntamento con l'informazione e con il meteo.
0: Sulle mani!
1: Abbiamo anche un altro appuntamento con la canzone dei ricordi più belli, quindi state pronti perché tra non molto ve la mettiamo, ok?

0: is love. Life is love. Life is love. Life is love. Life is love.
1: È il titolo che è, e soprattutto il testo profondo, cioè mi piace proprio perché dà quel messaggio.
2: No, vabbè, è stato scritto con tutti i sentimenti proprio.
1: I'm e Andrea proprio non gli fa una pippa. No, vabbè, a parte gli scherzi, era carina. Super mega ballabile e poi ti mette allegria, non ci piace certo.
2: Ma io l'ho messo perché volevo ricordare una cosa, che domenica, quindi domani, si balla con RDF Radio Diffusione Follonica. Vi aspettiamo alla Fenice in via Marconi 91 a Bagno di Gavorrano con la nostra musica, con Drago DJ, ci sarò anch'io, quindi balleremo, ascolteremo le più belle canzoni da tutto il mondo.
1: Yeah! E allora un'altra canzone da tutto il mondo, la nuova di Emma con Fabi Fibra.

0: RDF Notizie.
1: Buongiorno, bentrovati dalla redazione. In apertura all'addio a Peppino Di Capri, tra i più grandi interpreti della musica leggera italiana. Oltre 60 anni di carriera, era uno dei simboli della canzone italiana nel mondo, vincitore di due festival di Sanremo con Un grande amore niente più e Non lo faccio più. Pianista raffinato, interprete elegante, è stato una delle figure più amate e longeve della musica del nostro paese. Profondamente legato alla sua Capri, domani sull'isola ai funerali dell'artista. La RAI sospende in via cautelativa la messa in onda delle repliche estive di Report in attesa che si faccia chiarezza sulla vicenda Ranucci. Confermata al momento la nuova stagione, il conduttore si dice sconcertato e parla di congetture assurde e la redazione di censura senza precedenti. Insorgono la Federazione Nazionale Stampa Italiana, l'Ordine dei giornalisti, l'USI, GRAI e le opposizioni. La tensione tra Iran e Stati Uniti torna a salire dopo la sospensione della tregua. Teheran rivendica di aver rispettato gli impegni sul cessate il fuoco e accusa Washington di aver violato il memorandum d'intesa. Secondo fonti statunitensi, l'Iran avrebbe ammesso che gli attacchi alle navi mercantili nello stretto di Hormuz sono stati compiuti da estremisti fuori controllo. Gli Stati Uniti chiedono dunque un impegno pubblico sulla sicurezza della navigazione e sullo stop agli attacchi. Donald Trump torna a minacciare una dura risposta contro Teheran. 1000 missili pronti a colpire l'Iran se sarò ucciso, scrive su Truth. Resta in salita anche il confronto sul programma nucleare iraniano, con l'amministrazione americana che si mostra pessimista sulla possibilità di un accordo. In chiusura parliamo di economia. La ricchezza finanziaria delle famiglie italiane sfiora i 6.500 miliardi di euro, con un aumento di oltre 1.600 miliardi rispetto al 2020. E quanto è emerge da un rapporto della Federazione Autonoma Bancari Italiani. La liquidità resta una componente importante dei patrimoni, ma cresce il peso degli investimenti e dei prodotti assicurativi. A trainare l'aumento sono soprattutto le azioni, il cui valore è più che raddoppiato in circa 6 anni. E con questo è tutto, più tardi.
2: Il meteo.
3: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord variabilità ma con tendenza a nuovi rovesci e temporali tra pomeriggio e sera su Alpi e Prealpi, in estensione anche a Valpadana e Alto Adriatico. Temperature in ulteriore calo, massime tra 29 e 33 gradi. Al centro tempo in prevalenza soleggiato, salvo rovescio temporale in formazione diurna sull'Appennino. Temperature pressoché stabili, massime tra 32 e 37 gradi. Al sud tempo stabile e generalmente soleggiato, con al più isolati fenomeni diurni sull'Appennino Lucano. Temperature in lieve rialzo, massime tra 32 e 37 gradi.

0: E nel 2024 è finito un altro matrimonio VIP, quello di Jennifer Lopez con Ben Affleck. Però lei non ha chiesto niente, cioè, crede che c'ha bisogno di lui.
1: C'è giusto il servito dei piatti, quello buono, se lo sono divisi così, figuriamoci.
2: Alle 12.05 Alvaro Soler con El Mismo Sol ci ha portato alla canzone dei ricordi più belli.
3: La canzone dei tuoi ricordi più belli.
2: Grazie a Maurizio, che è stato il primo al 328-086-9040. Ci ha chiamato dall'Ansedonia, dalla spiaggia, stava facendo il bagno. Lo dedica questo pezzo all'amata moglie Marisa. E un saluto a noi, che non guasta mai. Una bellissima canzone di De André.

0: dispiace interromperlo, ma una volta le canzoni ne facevano gli 8 minuti, quindi ogni tanto.
1: Contro i 2 minuti di oggi, perché la canzone media di oggi.
0: Però l'abbiamo lasciata andare perché è una delle più belle della storia della musica italiana. Quindi. E il disco era Rimini del 1978, la canzone Andrea di De André, e ti ricorderai la versione bellissima anche arrangiata dalla PFM in quel live.
1: Ah, sì,
0: meraviglioso.
1: Dovremmo averlo quel disco, poi un giorno lo cerchiamo. Grazie a Maurizio che ci ha chiamato da Anzedonia, il nostro numero telefonico, dedicava questo pezzo alla amata Marisa, e un saluto a noi.

0: tinto più in mani dalla dance anni 90, però è figa, eh. Mamma mia, dito nella piaga, ci piace.
1: Guarda,
0: tantissimo.
1: Uno degli artisti che a me piace di più in questo momento, bravo, di bravo. Questi nuovi, sì. Perché veramente è originale nel modo di cantare, originale nel modo di anche creare una canzone. Non so se adesso le scrive lei oppure andremo a verificare.
0: Chi può saperlo?
1: Chi può saperlo? Intanto io vi ricordo di votare la vostra canzone dell'estate 2026 nel sondaggio sulla nostra pagina Facebook Radiodiffusione Follonica Music and Show. Avete tempo fino al 6 settembre 2026.
2: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: di calibro mondiale, Karol G. Lo so. Più da 2 miliardi di streaming su Spotify e concerti veramente
1: sold out
0: in tutto il mondo, ma concerti da 50, 60, 70 mila. Lo so che molti di voi non sanno neanche chi è, ma invece è una che di questi tempi tira moltissimo, e non solo la musica.
1: Beh, ci credo.
0: Oh, a me mi va bene tutto, te lo dico, Mario.
1: Perché?
0: La guerra, Trump, mi va bene qualsiasi minaccia, mi va bene i tagli, mi va bene, ma che non ci tocchino il bidet. Cioè, ti rendi, lo sai che cosa hanno detto gli Stati Uniti del bidet? Che praticamente noi europei che usiamo il bidet siamo più sporchi, perché il bidet l'acqua del bidet è sporca praticamente, ma, perché sì, passando dalle stesse tubature, quindi si sporcherebbero. Cioè, ma ti rendi conto, stanno toccando una dei nostri pilastri della cultura italiana, non ce ne frega niente del resto, ma questo non si tocca,
1: è un punto saldo che assolutamente si
0: tocca. Pazzi.
1: Oh, ragazzi,
0: ma capirà, ora ci danno pure lezioni sul bidet.
1: Ma
0: poi come faranno i francesi e gli statunitensi dopo essere andati al bagno a stare tutto il giorno?
1: Lascia perdere, non mi interessa.

0: tanta robina, eh. Io ti devo dire la verità, magari uno speaker, un DJ dovrebbe limitarsi nel dare pareri che poi possono essere discordanti o okay, che, però io la preferivo quando lei cantava in inglese.
1: E io invece ti dirò la verità, a me me ne fotto, io dico quello che voglio. E a me sto disco piace veramente tantissimo, Pipes and Flow, tutto in inglese, il primo di Elisa, secondo me, guarda, la butto là, è un capolavoro,
0: sì,
1: se lo dico così,
0: sì, sì. Però è rimasto, è un pezzo che è rimasto, come tutto il 33 giri, che è stato grandissimo. Adesso siamo quasi in conclusione, però prima, sorry, scusa, lo sento, Pinguini Tattici Nuclear.

0: E voilà, sorry, scusa, lo siento.
1: Bene, da Bergamo. Bello, bello fresco lassù. Pinguini tattici nucleari. Il sabato mattina con Claudio Caselli e Mario Magnetto e giunge al termine.
0: Sì. Ricordo che questo pomeriggio dalle 17 fino alle 19 sarete in compagnia con Alberto. Un giro l'altra settimana fece musica italo disco.
1: Yes, we can dance con Alberto Serpi.
0: Lo ascoltai e veramente mise dei pezzi che mi venivano i brividi a riascoltare.
1: Lo ascoltasti?
0: Lo ascoltai.
1: Ma pensa,
0: mi è partita una capsula. Io invece voglio ricordarvi che domani, domenica 12 luglio, ci trovate con lo staff di Radio Diffusione Follonica, con Drago DJ.
1: Andate perché vi divertite, eh? Io già ve lo dico, è un, come si dice, una baracca,
0: un baraccone.
1: Un baraccone.
0: Ci trovate presso La Fenice a Bagno di Gavurrano in via Marconi 91 con la musica 70-80-90 e anche qualcosa di oggi, così balliamo.
1: Ah, eh? Poi ho visto che c'è anche da bere, da mangiare, insomma.
0: Certo.
1: Apericene, cose. Ah, vabbè, ho capito. Va a finire, come si dice, in shit, come sempre.
0: Sei stato carino, però.
1: Beh, sono stato bravo stavolta, che siamo vicini all'orario di pranzo, quindi non volevo rovinare nulla a nessuno.
0: Allora, adesso vi lasciamo con Sapore di sale, sapore di mare, due belle canzoni del passato, ad iniziare Hathaway con What is Love e poi dopo chi abbiamo?
1: Il Luna Pop con 50 Special.
0: Grazie a tutti quanti, buona
1: Grazie
0: giornata.
1: Grazie a voi e ci troviamo la prossima settimana.
0: Certo, sempre di sabato mattina.
1: Ok, eccoci qua.
2: Sapore di sale, le canzoni che hai nel cuore, l'estate che hai sulla pelle.
3: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
2: Ogni ora il tuo bagnasciuga musicale.
3: Solo su Radio Diffusione Follonica.

0: Sono le 12 e 41 minuti.
1: Speaker slot machine. Speaker slot machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker slot machine. In onda dal lunedì al venerdì. Dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: Dietro ogni grande comunità ci sono persone straordinarie che dedicano il proprio tempo agli altri. Ma quali sono le loro storie? Cosa le spinge a fare la differenza?
1: Nasce Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica interamente dedicato alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Una trasmissione per raccontarsi, conoscersi e scoprire il valore immenso di chi si spende per il bene comune.
0: Le associazioni locali si mettono al microfono. Storie, sogni, progetti e tutta la passione di chi non si gira mai dall'altra parte.
1: Follonica On Air, in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

0: RDF Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione. In primo piano la cronaca. Omicidio questa mattina sul lungomare di Riposto, paese della Riviera Ionica in provincia di Catania. Al culmine di una lite tra due fratelli, rivenditori di pesce con contrasti pregressi, uno di loro ha colpito l'altro con una mannaia, ferendolo mortalmente. Due persone sono rimaste ferite nel disarmare l'aggressore, che è stato arrestato per omicidio volontario. Tragedia alla stazione di Ferrara. Un uomo, la cui identità resta al momento sconosciuta, ha perso la vita dopo essere finito sui binari ed essere stato investito da un treno merci in transito. In un primo momento si era ipotizzato un gesto volontario, ma gli accertamenti hanno indirizzato le verifiche verso una diversa ricostruzione. Dall'estero, la tensione tra Iran e Stati Uniti torna a salire dopo la sospensione della tregua. Teheran rivendica di aver rispettato gli impegni sul cessate il fuoco e accusa Washington di avere violato il memorandum d'intesa. Secondo fonti statunitensi, l'Iran avrebbe ammesso che gli attacchi alle navi mercantili nello stretto di Hormuz sono stati compiuti da estremisti fuori controllo. Massima allerta in Cina per l'arrivo del tifone Bavi. Almeno 900.000 persone sono state evacuate in diverse aree del paese per il rischio legato ai venti e alle piogge torrenziali. A Wenzhou, città orientale da quasi 10 milioni di abitanti, sono state trasferite oltre 887.000 persone in vista dell'impatto della tempesta. Anche Pechino ha disposto l'evacuazione di oltre 100.000 abitanti a causa delle forti precipitazioni già in corso. Di nuovo in Italia continua la corsa dei prezzi dei carburanti. Secondo l'osservatorio del Ministero delle Imprese del Made in Italy, il prezzo medio della benzina in modalità self-service sale a 1,877 euro al litro, mentre il gasolio raggiunge 1,985 euro. Rincari anche sulla rete autostradale, dove la benzina self arriva a 1,968 euro al litro e il diesel supera quota 2 euro, attestandosi a 2,064 euro al litro. E con questo è tutto, a più tardi.
0: GR Traffico, in collaborazione con la redazione di Muoversi in Toscana.
2: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. In A1 verso Bologna, code a tratti tra Firenze Scandicci e Barberino di Mugello. In A11, code a tratti tra Montecatini Terme e Lucca Est, in direzione Pisa. Sulla diramazione Lucca Viareggio, incidente al chilometro 86 tra Massa Rosa e Viareggio, in direzione Viareggio. Sulla A12, code a tratti tra l'allacciamento con la 15 e Carrara, in entrambe le direzioni. E code per traffico intenso alla barriera di Rosignano in direzione sud. In A15 2 km di coda tra Pontremoli e Berceto in direzione Parma. Per il momento il traffico scorre in maniera regolare sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!

0: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica. Radio Diffusione Follonica, la web radio che accende la città.
1: Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, portale di divulgazione musicale e radiofonica. Il primo aggregatore di sole web radio italiane. Interviste ad artisti di vario genere, servizi per le radio e tanto altro ancora. Vieni anche tu su www.webradioitaliane.it. Ti aspettiamo.

0: Sapore di sale. Le canzoni che hai nel cuore, l'estate che hai sulla pelle.
1: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
0: Ogni ora il tuo bagnasciuga musicale.
1: Solo su Radio Diffusione Follonica.
2: Che hai sulla pelle.
3: ...1970.

0: diffusione folorica. Ora esatta.
1: Sono le 13:43.
2: Il passato ha un nuovo ritmo.
3: Sintonizzati su Radio Diffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
2: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21:30 alle 23. Alzate il volume, la

0: porta Radio Diffusione Follonica ovunque. Scarica subito la nostra app ufficiale su Google Play e App Store. La tua musica, la tua città, sempre con te.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito c'è sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. M'ha detto sali, sali, sali.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

Si dice che il cuore non smetta un momento, che ogni volta si schianta e riparte da cento. Colpisce di gancio con le sue ragioni, che poi la ragione non sente, e quello che lascia è solo confusione. Come stai? Cosa vuoi che ti serve? Io ho imparato a non vederti mai.

le canzoni, se faccio finta di te, ti penso in punta di piedi, poi torna tutto com'è. Perché lo sai, le canzoni ricordano sempre le storie sbagliate.

canzoni, se faccio finta di te, ti penso in punta di piedi, poi torna tutto com'è.

0: Arriva Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica dedicato interamente alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Storie, passioni e progetti di chi, ogni giorno, fa la differenza.
1: Ogni settimana ospitiamo nei nostri studi le associazioni del territorio. Ascolterai le loro storie, i loro progetti e scoprirai come anche tu puoi fare la differenza.
0: Sei un'associazione e vuoi raccontare la tua realtà? Scrivici sui nostri canali social.
1: Follonica On Air in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.
2: RDF Notizie.
3: Bentrovati dalla redazione. In primo piano la cronaca ci porta a Trento, dove una donna di 76 anni, Gianna Sommavilla, è morta un mese dopo essere stata morsa da una zecca che le aveva provocato un'encefalite. La febbre alta e sintomi che non si attenuavano, i tentativi disperati dei medici di salvarle la vita si sono rivelati purtroppo inutili. Omicidio questa mattina sul lungomare di Riposto, paese della riviera Ionica in provincia di Catania. Al culmine di una lite tra due fratelli, rivenditori di pesce, con contrasti pregressi, uno di loro ha colpito l'altro con una mannaia, ferendolo mortalmente. Due persone sono rimaste ferite nel disarmare l'aggressore, che ora è stato arrestato per omicidio volontario. Addio a Peppino Di Capri, tra i più grandi interpreti della musica leggera italiana. Oltre 60 anni di carriera, era uno dei simboli della canzone italiana nel mondo. Vincitore di due festival di Sanremo con Un grande amore, niente più e non lo faccio più. Pianista raffinato, interprete elegante, è stato una delle figure più amate e longeve della musica del nostro paese, profondamente legato alla sua Capri. Domani sull'isola, ai funerali dell'artista. Voltiamo pagina, la RAI sospende in via cautelativa la messa in onda delle repliche estive di Report, in attesa che si faccia chiarezza sulla vicenda Ranucci. Confermata al momento la nuova stagione, il conduttore si dice sconcertato e parla di congetture assurde, la redazione di censura senza precedenti. Insorgono la Federazione Nazionale Stampa Italiana, l'Ordine dei Giornalisti, Lucy Grai e le opposizioni. Il tennis in chiusura, Jannik Sinner in finale a Wimbledon per il secondo anno consecutivo. Battuto il 7 volte campione Novak Djokovic con i parziali di 6-4, 6-4, 6-4. Domani l'azzurro affronterà Sasha Zverev, numero 2 del seeding. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Il meteo.
4: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord variabilità ma con tendenza a nuovi rovesci e temporali tra pomeriggio e sera su Alpi e Prealpi, in estensione anche a Valpadana e Alto Adriatico. Temperature in ulteriore calo, massime tra 29 e 33 gradi. Al centro tempo in prevalenza soleggiato, salvo rovescio temporale in formazione diurna sull'Appennino. Temperature pressoché stabili, massime tra 32 e 37 gradi. Al sud tempo stabile e generalmente soleggiato, con al più isolati fenomeni diurni sull'Appennino Lucano. Temperature in lieve rialzo, massime tra 32 e 37 gradi.

Follonica ovunque. Scarica subito la nostra app ufficiale su Google Play e App Store. La tua musica, la tua città, sempre con te. Radio Diffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming. www.radiodiffusionefollonica.it

0: Tre decenni di hit, un'unica grande energia.
1: Non perdere 70-80-90 Remix Selection su Radio Diffusione Follonica. Il martedì, il venerdì e la domenica, dalle 21.30 alle 23.
0: Il viaggio nel tempo più dense della radio. Vi aspetta.

0: Sono le 14 e 36 minuti.
1: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
2: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House. Il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
1: Ogni giorno, dalle 19.30 alle 21, trasforma il tuo fine giornata in un momento magico. Solo su

0: way.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale

0: Lights, camera, action, that's it.
1: Dietro ogni grande comunità ci sono persone straordinarie che dedicano il proprio tempo agli altri. Ma quali sono le loro storie? Cosa le spinge a fare la differenza?
2: Nasce Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica interamente dedicato alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Una trasmissione per raccontarsi, conoscersi e scoprire il valore immenso di chi si spende per il bene comune.
1: Le associazioni locali si mettono al microfono. Storie, sogni, progetti e tutta la passione di chi non si gira mai dall'altra parte.
2: Follonica On Air, in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

0: RDF Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. La guida suprema iraniana Mojtaba Khamenei promette vendetta per il padre Ali Khamenei. Lo fa tramite un messaggio scritto in occasione dei suoi funerali e della sepoltura. È un desiderio della nostra nazione, deve essere compiuta, scrive l'Ayatollah. È morto stamattina dopo una lunga malattia nella sua amata isola Peppino di Capri. Avrebbe compiuto 87 anni il prossimo 27 luglio. Tantissimi messaggi di cordoglio per l'interprete della grande musica italiana. I funerali domani pomeriggio nell'ex cattedrale di Santo Stefano nella piazzetta di Capri. Svolta decisiva nelle indagini sulla morte di Daniele Cacciarro, il 35enne ucciso nella mattinata di ieri con un colpo di fucile che l'ha raggiunto tra petto e volto a Sant'Adi nel Sulcis in Sardegna. Nella notte Graziano Porcu, 61 anni, reo confesso del delitto dopo una giornata di interrogatori, è stato arrestato e trasferito nel carcere di Uta con l'accusa di omicidio volontario. Italia è nella morsa dell'afa per le prossime due settimane per la nuova ondata di caldo record. Attesi picchi di 43 gradi al centro-sud. Sale l'allerta incendi. Coldiretti lancia l'allarme. È emergenza nelle campagne italiane dove caldo e siccità stanno già compromettendo raccolti e allevamenti. MotoGP al Sachsenring, scocca l'ora della sprint race. Marc Marquez scatterà in pole position davanti a suo fratello Alex e a di Gianantonio. Non parte Marco Bezzecchi, costretto a rientrare in Italia per sottoporsi a intervento chirurgico alla clavicola sinistra, fratturata nella caduta in qualifica. Si parte alle 15. È tutto, a più tardi.
0: GR Traffico, in collaborazione con la redazione di Muoversi in Toscana.
2: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano rallentamenti tra Firenze Scandicci e Barberino di Mugello in direzione Bologna. In A15 invece, a causa di lavori e del traffico intenso, 2 km di coda tra Pontremoli e Berceto in direzione Parma. Sul raccordo Siena-Firenze, sempre a causa di lavori, si ricorda che è in vigore uno scambio di carreggiata con possibili rallentamenti in entrambe le direzioni tra Impruneta Grevenchianti e l'allacciamento con la 1. Treni da oggi sabato 11 luglio per il consumo anomalo dei bordini delle ruote causato dalle alte temperature. Previsto una riprogrammazione del servizio sulla linea Ponta Sieve Borgo San Lorenzo con implementazione di collegamenti via bus. Il dettaglio sui nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.

0: weekend. Benvenuto weekend.
1: Eccoci qui anche oggi pronti a farvi ascoltare tutto il meglio della musica contemporanea e non. Tutto questo si chiama Benvenuto Weekend e io sono Alessandro Farodo.
0: Benvenuto Weekend.
1: Naturalmente è anche il nome della nostra pagina Facebook e la raccomandazione è sempre quella: visitatela.
0: Benvenuto Weekend. Con Alessandro Farodo.
2: State ascoltando il meglio di Benvenuto Weekend con Alessandro Farodo. Buon'estate a tutti!

Shakira e Behel con Algo Tu per dare vita a questa nuova puntata di Benvenuto Weekend. Io sono Alessandro Parodo, lo ricordo per chi si fosse messo all'ascolto soltanto in questo istante. Allora, nella sesta stagione della fortunata serie Mare Fuori c'è una canzone a mio parere molto bella, la musica di Stefano Lentini. Le voci sono quelle di Virginia Bocelli e Carlotta Pinto. Nisciuna.

0: State ascoltando il meglio di Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo. Buon'estate a tutti.
1: Con Alessandro Parodo, Benvenuto Weekend.

0: The Way We Touch. Lei si chiama Charlotte Cardin ed è una cantautrice ed ex modella canadese. Ha partecipato a The Voice, la versione ovviamente del suo paese. Un pezzo che funziona molto bene, così come molto bene funziona anche la sequenza mixata del nostro e vostro DJ Vittorio Veneziano dalla sua bellissima Reggio Emilia, il tutto naturalmente in soli 4 minuti.
1: Benvenuto weekend, tutta la musica per te.
2: 4 hits in 4 minuti.
3: Ladies and gentlemen,
1: Incoming Contact.
4: Il Jockey Vittorio Veneziano.

0: State ascoltando il meglio di Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo. Buona estate a tutti!
1: Benvenuto Weekend! Benvenuto Weekend!

Samurai J con Ossessione, questo è il suo pezzo sanremese. Vi consiglio di tenere d'occhio il disco story di oggi che arriverà tra pochissimo e faremo un salto nell'anno 2000. Sarà un pezzo molto bello che vi sbloccherà piacevoli ricordi. Rimanete con noi.

0: State ascoltando il meglio di Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo. Buona estate a tutti.
1: Benvenuto Weekend.
2: Siamo in onda, sveglia!
1: Tutta la musica più bella con Alessandro Parodo.
3: Musica, musica, musica. Quando sei con me, il cielo sai che c'è, mi ricorda l'estate.

0: sempre.
1: La sempre più brava Mara Sattei con Le cose che non sai di me. Ci conduce così verso il disco story. Un disco story che, come vi ho detto prima, sono sicuro vi sbloccherà piacevolissimi ricordi. Era l'anno 2000, esattamente il 7 aprile di quell'anno uscì questo pezzo che entusiasmò parecchio il grande pubblico, soprattutto quello che apprezza la musica per l'estate. Lo presentarono Paola e Chiara e ascoltando questo brano non posso non pensare alla mitica manifestazione estiva che non c'è più. L'ultima edizione era del 2007, sto parlando ovviamente del Festival Bar. Quindi, cari amici, riascoltiamo con immenso piacere questo grande successo di Paola e Chiara. Disco Story di oggi, Vamos a Bailar, Esta Vita Nueva.
2: Disco Story.
3: Disco Story, il brano che ha fatto storia.

0: ascoltando il meglio di Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo. Buon estate a tutti.
1: Benvenuto Weekend. Benvenuto Weekend.

scuola di ballo, balli di gruppo per la precisione. La ballata è questa, secondo me funziona, funziona veramente tanto. Fred De Palma, Anitta e Amy Schilla con La testa gira. Tra pochissimo qualche buon consiglio per andare al cinema, intanto sempre grandissima musica.

0: Lui è una garanzia, DJ Beda con Love in Time e ora Coming Soon Radio.
1: Benvenuto Weekend, presenta
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
5: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
6: Hai scritto un film di mostri?
7: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
4: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
8: Quest'estate scopri come essere super.
9: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
10: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
11: Sei una piccola selvaggia, vero?
10: Non ci siamo ancora presentati.
8: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
12: Dal regista Christopher Nolan.
13: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
12: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
14: Andiamo!
12: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
10: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
15: Da Steven Spielberg.
10: Non riesco a capire, sono persone.
15: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
10: Cosa vuoi fare?
16: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
15: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Benvenuto Weekend.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Musica senza confini. State ascoltando il meglio di Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo. Buon'estate a tutti.
17: Benvenuto Weekend.

niente da fare, non c'è niente da fare. Lei ha talento da vendere, madame, con il bene nel male. Vi voglio ricordare che durante la stagione più calda, quindi durante l'estate 2026, Benvenuto Weekend ci sarà, come ogni estate, nella sua versione il meglio di. Quindi garantiremo una certa continuità fino all'inizio della nuova stagione, ossia la 2026/2027. Amici, sono felicissimo di essere con voi come sempre e ho l'immensa gioia di annunciarvi questo pezzo, Luminol con Flusso Elettrico.

0: Benvenuto al weekend. Benvenuto al weekend.
1: State ascoltando il meglio di Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo. Buona estate a tutti.
0: Benvenuto Weekend. Benvenuto Weekend.
2: In chiusura di trasmissione vi faccio ascoltare la bellissima sequenza mixata, curata direttamente da Milano dal carissimo DJ Mix Mauro Guazzotti.
1: Benvenuto Weekend. Tutta la musica per

0: Benvenuto Weekend.
1: Finisce così anche questa puntata di Benvenuto Weekend. Io sono Alessandro Parodo e vi ricordo che Benvenuto Weekend non è soltanto il titolo di questo programma, ma è anche il nome della nostra pagina Facebook. Mi raccomando, visitatela. Ringrazio in chiusura ovviamente tutti quanti voi amici all'ascolto per aver scelto anche oggi questo appuntamento e perché scegliete quotidianamente tutta la programmazione della vostra radio preferita. Perciò grazie per la fiducia e ovviamente ringrazio i tre DJ che animano questo appuntamento settimanale, ossia in ordine di trasmissione il DJ Vittorio Veneziano, il DJ Beda e, appena ascoltato, il DJ Mix Mauro Guazzotti. Tra 7 giorni vi aspetto naturalmente, numerosi come sempre, sempre qui sulla vostra radio. Ciao a tutti e buon fine settimana!
0: Benvenuto Weekend! Benvenuto Weekend!
2: RDF Notizie.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. La vendetta sarà compiuta, lo afferma la guida suprema iraniana Mojtaba Khamenei in un messaggio scritto per i funerali e la sepoltura del padre. La CBS intanto scrive che le delegazioni statunitense e iraniana si sono recate in Oman oggi per continuare i negoziati tramite mediatori, nonostante i raid incrociati che hanno fatto fallire la tregua. L'amministrazione Trump ha emesso mandati di comparizione contro diversi giornalisti del New York Times, dopo che il prestigioso quotidiano nei giorni scorsi ha pubblicato articoli su problemi di sicurezza relativi al nuovo Air Force One donato al tycoon dal Qatar, lo denuncia lo stesso quotidiano statunitense. Resta in cella Mohamed Saidi, il 27enne algerino arrestato dalla polizia locale per aver sfregiato con un coltello una ragazza alla fermata Duomo della metro a Milano. Il GIP ha convalidato l'arresto riconoscendo l'aggravante dei futili motivi e l'evidente pericolosità sociale. Ho fame di giustizia, così il Papa Castel Gandolfo nel saluto ai 200 commensali al suo pranzo, persone fragili assistite dalla diocesi di Roma. Leone auspica che si possano eliminare le cause della povertà e le cause dell'ingiustizia che ancora esistono nel nostro mondo. Tennis, è il giorno della vigilia della finale maschile di Wimbledon. Dopo aver battuto Djokovic, Jannik Sinner punterà al secondo successo consecutivo nella finale di domani contro Zverev, in programma alle 17. Oggi alle 17 la finale femminile. Sarà derby ceco tra Muscova e Noskova. È tutto, a più tardi.
0: Il meteo.
4: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, tempo in prevalenza soleggiato con residui fenomeni al mattino in Romagna. Nel pomeriggio si potranno sviluppare locali acquazzoni o temporali sui rilievi. Temperature in lieve rialzo con massime stimate tra 30 e 35 gradi. Al centro, condizioni di prevalente stabilità e cielo sereno o poco nuvoloso. Permane tuttavia il rischio di isolati rovesci o temporali pomeridiani lungo l'Appennino e le aree interne adriatiche. Massime in lieve calo sul versante orientale, comunque previste tra 30 e 35 gradi. Al sud e sulle isole.

0: il volume del tuo aperitivo.
1: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radio Diffusione Follonica. Dalle 19.30 alle 21 mettiamo in circolo l'energia giusta per il tuo pre-serata.
0: Non fartelo raccontare, vivilo con noi.
2: Soulful House, aperitivo musica.
1: Radio Diffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming. www.radiodiffusionefollonica.it.
3: Shish.
4: Girl, I'm about to have a

Stavo pensando che mi spavento non avere storie da raccontare. Qui dall'alto del terzo piano di questo grande zoo comunale, qui tra i leoni da tastiera, le puttane, le gazze ladre, qui dove tutto quello che luccica è proprietà statale. I bruchi sono solo bruchi, non diventano mai farfalle. Me l'ha detto uno con i buchi sulle braccia, su cui è

mantenere. Qui nel locale fatto di acari, sorvegliato dalle pantere. Qui dove il mare luccica, ma soltanto per le lampare. Qui dove i soldi a noi ci hanno reso solo

0: Sono le 16 e 26 minuti.
1: Speaker Slot Machine. Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì. Dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: Sapore di sale. Le canzoni che hai nel cuore, l'estate che hai sulla pelle.
1: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
0: Ogni ora il tuo bagnasciuga musicale.
1: Solo su Radio Diffusione Follonica.

0: Sapore di sale.
1: Millenovecentottantuno.

0: arriva Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica dedicato interamente alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Storie, passioni e progetti di chi, ogni giorno, fa la differenza.
1: Ogni settimana ospitiamo nei nostri studi le associazioni del territorio. Ascolterai le loro storie, i loro progetti e scoprirai come anche tu puoi fare la differenza.
0: Sei un'associazione e vuoi raccontare la tua realtà? Scrivici sui nostri canali social.
1: Follonica On Air in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

0: RDF Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. La vendetta sarà compiuta, lo afferma la guida suprema iraniana Mojtaba Khamenei in un messaggio scritto per i funerali e la sepoltura del padre. Annunci e smentite intanto su possibili colloqui oggi in Oman. Per la CBS, una delegazione statunitense formata da Vance, Rubio e gli inviati Witkoff e Kushner doveva incontrare gli omologhi iraniani, poi il dietro fronte. Tragedia nelle acque di Chia, Cagliari, dove una donna di 60 anni è morta dopo essersi sentita male mentre faceva il bagno nella spiaggia di Su Giudeu, nel territorio di Domus de Maria. La donna si trovava in mare insieme al marito quando è stata colta da un malore. Immediato l'intervento dei soccorsi, inutile ogni tentativo di salvarle la vita. Italia alle prese con gli incendi boschivi, situazione critica in Piemonte. La regione in una nota parla di una vera e propria catastrofe ecologica che ha raggiunto la drammatica quota compresa tra 800 e 900 ettari complessivi bruciati tra le province di Torino, Vercelli, Novara e Verbano Cusio-Ossola. Anche la Sardegna è in fiamme, 6 i roghi in atto. In Francia la Torre Eiffel torna a chiudere in pieno pomeriggio lasciando a terra i visitatori del sabato a causa delle alte temperature previste a Parigi. Lo ha annunciato la società che gestisce il sito simbolo della capitale francese. Misure analoghe anche per i musei del Louvre e d'Orsay. MotoGP, Marc Marquez domina la sprint del Sachsenring. Lo spagnolo, partito dalla pole, tiene il comando della gara dal primo all'ultimo giro, precedendo il fratello Alex e di Gian Antonio. Quarto Gura, poi Fernandez e Martin. Settimo Bagnaia. Assente Bezzecchi, che si è fratturato la clavicola nelle qualifiche. Domani sarà operato in Italia. È tutto, a più tardi.
0: GR Traffico, in collaborazione con la redazione di Muoversi in Toscana.
2: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 12, dove a causa di un incidente ormai risolto si segnalano ancora rallentamenti a Rosignano Barriera in direzione sud. In A15 invece, a causa di lavori e del traffico intenso, un chilometro di coda tra Pontremoli e Berceto in direzione Parma. Sul raccordo Siena-Firenze, sempre a causa di lavori, si ricorda che è in vigore uno scambio di carreggiata con possibili rallentamenti in entrambe le direzioni tra Impruneta Grevenchianti e l'allacciamento con la 1. Treni da oggi sabato 11 luglio per il consumo anomalo dei bordini delle ruote causato dalle alte temperature. Prevista una riprogrammazione del servizio sulla linea Pontassieve-Borgo San Lorenzo con implementazione di collegamenti via bus. Il dettaglio sui nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
3: Sono le 17.
4: E siamo puntualissimi oggi, eh? Non mi potete dire niente, siamo proprio puntuali, abbiamo spaccato il secondo. Buon pomeriggio, buon weekend con Radio Diffusione Folonica, Web Radio con Alberto Serpi. Oggi è sabato 11 luglio 2026, siamo in diretta, staremo insieme per le prossime due ore in questo pomeriggio weekend. Afoso, ragazzi, molto afoso, tanto caldo. Abbiamo sentito anche le notizie relative ai binari del treno, insomma, quindi questo caldo sta mettendo un po' tutti alla prova. Noi cerchiamo però di portare un po' di sollievo con la musica di Radiodiffusione Folonica, con tutte le nostre rubriche. E vi ricordo subito il nostro numero, il 328-086-9040, è il numero WhatsApp che potete utilizzare poi per chiedere la canzone dei ricordi più belli. E poi anche quest'oggi, questo weekend, nel nostro Weekend Dance parleremo di Disco Dance Italia, quindi andremo ad ascoltare quelli che sono stati i successi dance cantati in italiano che avete ballato in discoteca. E se ce n'è uno in particolare che volete risentire, mandate un messaggino al 328-086-9040 e andremo a cercare qualche notizia. Soprattutto andremo a cercare il disco nei nostri archivi, e se ce lo abbiamo ve lo faremo sentire. Il nostro sito per ascoltarci è www.radiodiffusionefolonica.it. All'interno del sito potete trovare il player per ascoltare la radio in diretta, ovviamente, oltre alle notizie degli speaker, le nostre classifiche e tanto altro. L'app ufficiale di Radiodiffusione Folonica la potete scaricare su Apple Store per i telefonini iPhone e su Google Play, ovviamente, per quelli Android. La radio ormai è a portata di mano. Vi ricordo anche i nostri socials, Facebook, Instagram, TikTok, dove potete lasciare un like, un pollicione, insomma, per far vedere che apprezzate quello che facciamo, la musica che trasmettiamo. Prima di partire con la musica vi voglio ricordare due serate importanti. Domani sera, domenica 12 luglio, a Bagno di Cavorano, La Fenice, in via Marconi 91, ci sarà una serata con Drago DJ, il nostro Drago DJ Pietro Dragoni, una serata in musica 70-80-90, e poi ci sarà ovviamente la partecipazione dello staff di Radio Diffusione Folonica. Ci sarà il nostro Mario Mainetto, che saluto intanto, mando un grande abbraccio a lui, e poi ci sarà anche il nostro Alessandro. Apericena dalle 19.30 alle 21, cucina tipica, pizzeria, open bar dalle 18.30 alle 24. E poi un'altra serata importante, invece quella che vedrà protagonista Folonica nella sera di sabato 25 luglio, o Carnevale di Folonica d'estate al Parco Centrale, dalle 19.30, food and drinks, giochi per bambini, l'ingresso è gratuito. Quindi un'altra serata veramente molto molto importante, molto bella, con la sfilata dei carri illuminati, i carri che ovviamente hanno partecipato all'edizione del Carnevale del 2026, li potrete rivedere, saranno a disposizione anche per essere visti dai turisti, da tutti coloro che magari non sono venuti a Folonica durante il periodo del Carnevale. Bene, ho parlato anche troppo, sono le 17.3 minuti, quindi vuol dire che ho parlato 3 minuti, lasciamo spazio alla musica. Oggi voglio partire in questo modo qua.

Beh, abbiamo parlato dei binari prima del del treno, ma anche le nostre apparecchiature ogni tanto fanno i conti con le alte temperature. Ci dovremmo essere, dovremmo aver ripristinato il tutto. Ancora buon pomeriggio alle 17.16 su Radio Diffusione Folonica con Alberto Serpi sino alle 19 in questo pomeriggio weekend di sabato 11 luglio, e speriamo a questo punto che il Dio, il Signore ci assista e ce la mandi buona, come si suol dire. Allora riproviamoci, vi do il nostro numero 328-086-9040, il numero che potete utilizzare per richiedere la canzone dei tuoi ricordi più belli, la canzone quella che vi fa battere forte il cuore. Ci saranno due appuntamenti nel corso di questo nostro pomeriggio, e poi è il numero che potete utilizzare anche per richiedere il vostro Disco Dance Italia, quale canzone italiana avete ballato nel corso degli anni in discoteca. Noi proseguiamo, o meglio iniziamo, con Block and Crown, questa è Thinking of You.

Abbiamo detto speriamo che vada tutto bene e subito altro sbalzo di tensione e la musica si è fermata nuovamente, ma noi ci siamo, abbiamo riprovato e siamo nuovamente ripartiti. Abbiamo ascoltato Kungs All Night Long e adesso, signori, attenzione, arriva lei, arriva Lady Ciccone, è uscito il nuovo album Confession 2, questa è Danceteria.

si avvicina sempre più a delle sonorità house. Jonas Blue, questo è il nuovo disco che si intitola appunto Girl. E intanto il nostro le nostre attrezzature continuano a fare un po' di capricci, eh? Vediamo se riusciamo a proseguire con la musica. Intanto io provo a rimettere in funzione tutto quanto e vi faccio sentire un'altra canzone pronta, quella di Tagachi e Ketra. Eccola qua.

0: Oggi veramente è una giornata particolare, eh? Il caldo e le apparecchiature elettroniche e tecniche che cominciano a sentire il caldo pure loro. Vediamo se riusciamo a fare almeno un'ora di diretta tranquilla, sino alle 19. Allora, vi auguro innanzitutto nuovamente il buon pomeriggio con la musica di Radio Diffusione Follonica. Siamo tornati in diretta, siamo tornati a trasmettere musica. Abbiamo sentito questa canzone di Demi Lovato e Joe Jones, e è Your My Favorite Song. Adesso io lascio la linea alla redazione giornalistica per le ultime notizie.
1: RDF Notizie.
2: Un saluto dalla redazione. Da domani entra pienamente in vigore il decreto ministeriale sull'omologazione degli autovelox pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Il provvedimento, firmato dal ministro Salvini, pone fine a decenni di confusione e di polemiche sui rilevatori di velocità. 1200 apparecchi su 4000 verranno spenti. Piazza Leopardi blindata a Genova per il comizio del leader di Futuro Nazionale Roberto Vannacci e il timore è che potrebbero esserci scontri. Sono stati infatti annunciati due presidi di protesta contro Vannacci e i suoi seguaci, uno degli antifascisti, l'altro di CGIL e ANPI. Annunci e smentite su possibili colloqui oggi in Oman tra Stati Uniti e Iran. Per la CBS una delegazione statunitense formata da Vance, Rubio e gli inviati Witkoff e Kushner doveva incontrare gli omologhi iraniani, poi il dietro front. Intanto la guida suprema iraniana Mojtaba Khamenei promette vendetta per la morte del padre Ali. Una notizia terribile scuote il Sudafrica e il calcio mondiale. È morto a 25 anni Jayden Adams, stella dei Mamelodi Sundowns e nazionale dei Bafana Bafana. Trequartista di talento al mondiale, aveva giocato 3 partite. Le cause del decesso non sono al momento note, ma secondo alcuni giornali e siti locali, il giocatore si sarebbe tolto la vita. Dal mondo dello spettacolo alla politica fino allo sport, l'Italia intera dice addio a Peppino Di Capri, morto pochi giorni prima di compiere 87 anni. Fra i primi a ricordarlo il sindaco di Napoli Manfredi, che saluta il grande musicista e interprete. Cordoglio anche dal mondo del calcio. Il tuo mito resterà indelebile, le parole dell'addio del Napoli De Laurentiis. È tutto, a più tardi.
3: Il meteo.
4: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, tempo in prevalenza soleggiato con residui fenomeni al mattino in Romagna. Nel pomeriggio si potranno sviluppare locali acquazzoni o temporali sui rilievi. Temperature in lieve rialzo con massime stimate tra 30 e 35 gradi. Al centro, condizioni di prevalente stabilità e cielo sereno o poco nuvoloso. Permane tuttavia il rischio di isolati rovesci o temporali pomeridiani lungo l'Appennino e le aree interne adriatiche. Massime in lieve calo sul versante orientale, comunque previste tra 30 e 35 gradi. Al sud e sulle isole, giornata stabile e ampiamente soleggiata. Possibile sviluppo di locali acquazzoni o temporali pomeridiani in Appennino e in forma isolata su Salento e Meta Pontino. Le temperature massime rimarranno elevate e stabili, oscillando tra i 32 e i 37 gradi.
3: Un mare di musica e simpatia. Radio Diffusione Follonica. Passa l'estate insieme a noi.

Un grande ritorno, quello di Ultranate insieme ad UGL. Questa è la nuovissima canzone che si intitola Moving to the Sun. 18 e 8 minuti su Radio Diffusione Follonica. Ancora buona serata e buon weekend da parte di Alberto Serpi. È sabato 11 luglio 2026. Abbiamo detto in apertura di programma che è stato un po', diciamo, oggi veramente un... problematica, molto problematica, avremo parlato dei Disco Dance Italia, ovvero sia di quelle canzoni italiane che avete ballato in discoteca tanti tanti anni fa. Ci scrive Roberta da Follonica e ci dice che lei in passato, ma anche adesso quando fanno quelle serate dove vengono ripescate queste canzoni, balla molto volentieri una canzone di Alan Sorrenti intitolata Figli delle Stelle. Pensate che è una canzone del 1977. Alan Sorrenti cambia completamente pelle e regala al pubblico quella che diventerà una delle canzoni simbolo della disco italiana, ovvero Figli delle Stelle. Fino a quel momento Sorrenti era conosciuto soprattutto per la musica sperimentale progressive, ma con questo brano e con queste sonorità più pop e dance perde il suo stile e diventa più elegante e raffinato. Il risultato è un successo clamoroso. Il singolo conquista il primo posto delle classifiche italiane, rimane, pensate, per ben 10 settimane nella top 10 e diventa uno dei dischi più venduti dell'anno. Un traguardo ancora più significativo perché era un'epoca in cui molta disco music italiana veniva cantata in inglese e invece Figli delle Stelle dimostra che anche una canzone dance in italiano può diventare un grande classico. Ancora oggi, a quasi 50 anni dalla sua uscita, basta sentire le prime note di chitarra e quel ritornello "Noi siamo figli delle stelle" per ritrovarsi immediatamente in un'atmosfera senza tempo. È uno di quei brani che hanno attraversato generazioni e continuano a far ballare e cantare il pubblico. Grazie Roberta, ce l'ascoltiamo insieme, questa canzone di Alan Sorrenti. È proprio lei, è Figli delle Stelle.

In Disco Dance Italia sicuramente non può mancare questa canzone di Alan Sorrenti, Figli delle Stelle, grazie a Roberto da Follonica che ci ha permesso di ricordarla, e tra l'altro siamo poi andati a cercare anche qualche notizia e abbiamo raccontato un po' la storia di questa canzone. 14 minuti dopo le 6 di questo pomeriggio weekend travagliato, sabato 11 luglio 2026, vi ricordo che domani sera, domenica 12 luglio, presso la Fenice in via Marconi 91 a Bagno di Gavorrano, ci sarà una serata con Drago DJ, musica 70, 80, 90, e ovviamente ci saremo anche noi di Radio Diffusione Follonica a intrattenere la serata. Ci sarà cucina tipica, apericena tra le 19.30 e le 21, pizzeria e poi open bar tra le 18.30 e le 24, quindi intervenite numerosi, si mangia bene e poi si balla e si ascolta della buona musica, quella di Drago DJ e quella di Radio Diffusione Follonica Web Radio. 328-086-9040, vediamo se riusciamo a fare anche una canzone dei ricordi quest'oggi, perché nella prima ora purtroppo con tutti i problemi tecnici che abbiamo avuto è passata, e quindi chi vuole ascoltare la propria canzone dei ricordi chiami adesso 328, messaggino al nostro numero WhatsApp 328-086-9040. E intanto, a proposito di Weekend Dance, vi faccio sentire una bellissima canzone di Mickey Moore e NDT, questa è intitolata Expansions.

Non è ancora tempo di aperitivo, ma questo groove richiama assolutamente musica lounge, musica soulful house, bellissima, atmosfere caraibiche da ascoltare al tramonto con un buon drink in mano. A proposito, vi ricordo, a partire dalle 19.30, tra le 19.30 e le 21, la nostra rubrica soulful house dedicata proprio alla musica lounge, alla musica da aperitivo. Mickey Moore ed NDT, questa era Expansions su Radio Diffusione Follonica Web Radio con Alberto Serpi che vi parla sino alle 19. Vi ricordo ancora il nostro numero 328-086-9040. Intanto saluto alcune persone che ci stanno ascoltando dalla spiaggia, quindi il carissimo cordiale buon pomeriggio va a Mattia, a Nicolò, a Francesco, a Giusi, a Mirko e a Silvia che ci stanno ascoltando dai bagni ombretta, lo possiamo dire tranquillamente, sul lungomare di Follonica. Proseguiamo con la musica, adesso vi faccio sentire una canzone di Bob Sinclair con la voce di Antonella Ruggero, dei Mattia Bazar, questo grande successo intitolata Ti sento.

credo che Antonella Ruggiero sia una delle artiste che ha una estensione vocale tra le più belle nel panorama della musica italiana. Riascoltate insieme a Bob Sinclair la versione remix di Ti Sento. Allora, Disco Dance Italia, come abbiamo detto nella prima ora, un po' di problemi tecnici, ci sono accumulate un po' di richieste. Saluto Giulia da Folonica che ci richiede un'altra canzone che ballava in discoteca, una canzone che tra l'altro poi è tornata diciamo di moda nell'estate del 2024. Stiamo parlando di un disco di Adriano Celentano intitolato Amore No. Pensate che è stata scritta nel 1979 e dopo 45 anni è tornata a farsi sentire proprio grazie al social TikTok. La storia di come Amore No è stato uno dei trend dell'estate del 2024. Se c'è una canzone che racconta la difficoltà di dire ciò che si prova, quella di Amore No di Adriano Celentano, che porta tra l'altro anche la firma di Toto Cotugno per la musica, è proprio una canzone simbolo. È uno di quei brani in cui Celentano interpreta alla perfezione un uomo che si rende conto, forse troppo tardi, di non essere riuscito ad esprimere i propri sentimenti. La melodia è intensa e il ritornello, con quel ripetuto amore, amore, amore no, resta subito impresso. È la dimostrazione di come grandi classici non abbiano età, cambiano i mezzi con cui vengono scoperti, ma le emozioni che raccontano rimangono sempre quelle universali. E Amore No continua ancora oggi a parlare a chiunque abbia vissuto il rimpianto di un sentimento non detto. Grazie Giulia, un saluto anche a te, un buon weekend. Ti faccio ascoltare proprio la canzone che ci hai ricordato. Amore No, arriva Adriano Celentano.

0: Una delle canzoni più suonate e più ballate nei dance floor, grande Another e Talk to You insieme agli Ultra alle 18.28 su Radio Diffusione Follonica Web Radio nel nostro pomeriggio weekend, quello di sabato 11 luglio 2026. Tra poco sarete voi i protagonisti della nostra programmazione con la canzone dei tuoi ricordi più belli. Al 328-086-9040 avrete la possibilità di scegliere la canzone, quella che vi fa battere forte forte il cuore. Adesso andiamo ad accontentare alcuni amici che ci stanno ascoltando dalla spiaggia. Ciao Mattia, ciao Francesco, ciao Nicolò. Arriva Saif, questa è Tu mi piaci tanto.
1: Tu, figlio di un muratore, l'Emilia che si allarga.

vento. L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio, se c'è il

Vuoi rivivere quei momenti speciali su Radio Diffusione Follonica? Puoi farlo. Condividi con noi il brano che fa battere il tuo cuore un po' più forte. Inviaci un messaggio al 328 086 90.

0: grande successo 1999, è uscito esattamente questo disco, poi è stato un tripudio nel 2000, è stato uno dei dischi più ballati di quell'anno, proprio perché questa canzone unisce un po' di musica house a ritmi latini soprattutto, e anche ci sono degli elementi percussioni afro-cubane caratterizzati poi da un inconfondibile assolo di pianoforte e dalla voce in lingua spagnola di Isabel Fructuoso. Erano gli Afro Medusa, la canzone che abbiamo ascoltato è intitolata Pasilda.
1: La canzone dei, la canzone dei, la canzone dei tuoi ricordi più belli.
0: Ed eccoci arrivati all'appuntamento con la canzone dei tuoi ricordi più belli. La canzone in realtà è di quest'anno, anche se riprende una canzone di alcuni anni fa. Grazie a Silvia da Pratolino, grazie a Giusy, arriva per voi Laura Pausini.

La canzone dei tuoi ricordi più belli ci riporta al 1987, quando Umberto Tozzi lanciava questo grande successo intitolato Immensamente, ripreso poi da Laura Pausini, che lo ha incluso nel suo quindicesimo album in studio, intitolato Io canto 2. E lei dice di aver voluto riprendere questa canzone perché è sempre stata innamorata di questa canzone, e soprattutto anche perché diciamo è molto difficile dal punto di vista tecnico, e quindi si è voluta mettere alla prova, ma assolutamente non gli mancano le capacità. Immensamente, Laura Pausini, la canzone dei tuoi ricordi più belli. Grazie a Silvia e a Giusy da Pratolino, un saluto, una buona giornata e un buon weekend anche a voi. E adesso, signori, si vola con...

Arrivano dalla Svezia i The Bauza, che hanno, diciamo, creato questo disco che è diventato così, è un successo veramente clamoroso, Magnetic. Salutiamo adesso Enrica, che ci ha scritto da Massa Marittima a proposito di Disco Dance Italia. Non ritorno troppo indietro nel tempo, però mi ricordo che qualche estate fa io ballavo in discoteca una canzone italiana di Fedez, Articolo 31 e Annalisa. È proprio vero, Enrica, siamo andati a verificare, era l'estate del 2023. L'estate del 2023 infatti ha avuto questa colonna sonora precisa, Disco Paradise, il brano che ha unito tre generazioni della musica italiana: da una parte Fedez, dall'altra parte la voce di Annalisa e poi gli intramontabili Articolo 31 con J-Ax e DJ Jed, che riportano il loro stile inconfondibile in una canzone tutta da ballare. Disco Paradise è un omaggio alle atmosfere della disco music, con un ritmo travolgente, con delle sonorità funky e un ritornello che resta subito in testa, ma è anche un viaggio tra nostalgia e contemporaneità, dove si incontrano richiami agli anni 70 e 80 con una produzione moderna e irresistibile. Il brano ha dominato le classifiche estive, conquistando milioni di ascolti e diventando una presenza fissa nelle radio e nelle playlist delle vacanze. Un pezzo che celebra la voglia di stare insieme, divertirsi e lasciarsi trasportare dalla musica. Enrica, per te da Massa Marittima un saluto a tutti gli amici di Massa Marittima. Arriva Disco Paradise.

0: Radio Diffusione Follonica, la web radio che accende la città.
1: Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, portale di divulgazione musicale e radiofonica. Il primo aggregatore di sole web radio italiane. Interviste ad artisti di vario genere, servizi per le radio e tanto altro ancora. Vieni anche tu su www.webradioitaliane.it. Ti aspettiamo.

Un disco che ha fatto la storia della dance e della disco music, Crystal Waters, Gypsy Woman, 1991. Abbiamo più volte dedicato spazio a questa canzone, ricordando che quest'anno compie proprio 35 anni questo grande successo intramontabile, remixato, riutilizzato in tantissime altre canzoni. Veramente un grandissimo successo. Pochi minuti e saranno le 19 e ci saluteremo. Vi ricordo, sabato 25 luglio al Parco Centrale dalle 19.30, Carnevale di Follonica d'estate. Ci saremo anche noi di Radio Diffusione Follonica. Food and Drinks, giochi per bambini, con la partecipazione appunto dello staff di RDF Web Radio, la nostra musica. L'ingresso è gratuito al Parco Centrale di Follonica. Proseguiamo con la musica, gli ultimi dischi, e poi ci saluteremo. Vi ricordo che intorno alle 19 arriverà anche l'appuntamento con le notizie, con la nostra redazione giornalistica. Intanto arriva il nuovo disco di Jennifer Lopez, bellissima, insieme ad

0: Siamo arrivati al termine di questo nostro appuntamento weekend di sabato 11 luglio 2026. La prima ora è stata un po' così, ballerina, con le apparecchiature tecniche che andavano e non andavano, e quindi insomma, però dalle 18 alle 19 avevo fatto un'ora intera. Grazie a tutte le persone che sono state connesse con noi. In chiusura voglio salutare anche Lucia e Gianmarco da Puntasieve, e poi anche Silvia che sta lavorando nel suo negozio di abbigliamento in quel di Fiuggi. Grazie veramente a tutti quanti, siete stati numerosissimi quest'oggi. Vi ricordo che le trasmissioni in diretta riprendono domani mattina a partire dalle ore 10, tra le 10 e le 12:30. Ci saranno Michele Nannini e Stefano Vannini a tenervi compagnia. Abbiamo concluso con gli Chic e Good Times. Vi auguro buona serata, buon weekend. Da Alberto Serpi è tutto, arrivano le notizie.
1: RDF Notizie.
2: Buonasera dalla redazione. Giallo sulla presenza di una delegazione americana ai colloqui con l'Iran in Oman, paese mediatore tra le parti. Per la CBS una delegazione statunitense formata da Vance, Rubio e gli inviati Witkoff e Kushner doveva incontrare gli omologhi iraniani, poi il dietro front. Intanto la guida suprema iraniana Mojtaba Khamenei minaccia: vendicheremo l'uccisione di mio padre. Si sono concluse nel peggiore dei modi le ricerche dell'uomo disperso nel fiume Tagliamento in provincia di Udine dopo essere entrato in acqua con i suoi due figli. Il corpo è stato individuato e recuperato dai soccorritori. I due bambini erano stati salvati poco dopo l'inizio delle ricerche. Uno dei due resta ricoverato in gravissime condizioni. È precipitato col suo parapendio in un vigneto in provincia di Treviso, decedendo sul colpo. È morto così un uomo di 53 anni, originario di Bolzano, ma residente nel Fiorentino. La tragedia è avvenuta poco prima delle 16 nel Vittoriese. Da domani entra pienamente in vigore il decreto ministeriale sull'omologazione degli autovelox, pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Il provvedimento, firmato dal ministro Salvini, pone fine a decenni di confusione e di polemiche sui rilevatori di velocità. Stop a 850 apparecchi non omologati. Ciclismo: dopo il successo di ieri a Bordeaux, Merlier concede il bis anche nell'ottava tappa del Tour de France con arrivo a Bergerac, con una volata impressionante. Per i big, giornata di grande tranquillità, Pogacar resta in giallo. È tutto, a più tardi.
1: GR Traffico, in collaborazione con la redazione di Muoversi in Toscana.
3: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla Fipili, dove a causa di un incidente al chilometro 33 ora risolto si segnalano ancora 2 chilometri di coda tra San Miniato ed Empoli Ovest in direzione Firenze. Treni da oggi sabato 11 luglio per il consumo anomalo dei bordini delle ruote causato dalle alte temperature. Prevista una riprogrammazione del servizio sulla linea Pontasieve-Borgo San Lorenzo con implementazione di collegamenti via bus. Il dettaglio sui nostri canali social. Città di Firenze, per i lavori di metanizzazione della Galleria degli Uffizi da lunedì 13 luglio, circolazione interrotta sul Lungarno alle Grazie tra Ponte alle Grazie e Via dei Cavalleggeri, chiusure anche per volta dei tintori e divieto d'accesso su Ponte alle Grazie. E per il momento è tutto, Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
4: Scarica subito la nostra app ufficiale su Google Play e App Store. La tua musica, la tua città, sempre con te.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto, però per altre cicatrici trovo sempre

0: Il passato ha un nuovo ritmo.
1: Sintonizzati su Radio Diffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
0: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21.30 alle 23. Alzate il volume, la festa inizia qui.

soul, funky, jazz. Il tuo aperitivo in musica. Soulful House, ogni giorno, dalle 19.30 alle 21, su Radio Diffusione Folk.

0: RDF Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. La guida suprema iraniana Mojtaba Khamenei giura vendetta in un messaggio scritto per i funerali e la sepoltura del padre. Malgrado tutto, nuova tornata negoziale in Oman con i negoziatori di Iran e Qatar. Gli Stati Uniti chiedono a Teheran entro oggi una dichiarazione pubblica per precisare che Hormuz è aperto e in cui il regime si impegna a fermare gli attacchi contro le navi commerciali. La musica e l'Italia piangono Peppino Di Capri, morto stamattina nella sua amata isola. Aveva 87 anni. Si è spento dopo una lunghissima malattia. Tantissimi messaggi di colleghi e amici da Massimo Ranieri a Tullio De Piscopo, da Gianni Morandi a Orietta Berti. L'ultimo saluto domani alle 17 nella chiesa di Santo Stefano. A Genova il comizio del leader di Futuro Nazionale, Roberto Vannacci, in una piazza Leopardi blindata. A poche centinaia di metri di distanza si sono radunati Genova Antifascista e altri gruppi. Centinaia di manifestanti anche al presidio di CGL Ampi, con il PD e la FIOM contro l'ex generale e le sue politiche neofasciste. Rivoluzione Autovelox, con la pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale, atteso da 34 anni, saranno operative da mezzanotte le nuove regole certe e omogenee per tutta Italia, che comporteranno da subito una tagliola per gli apparecchi non omologati, che saranno spenti, circa 850 unità contro i 3150 che invece risultano essere in regola. Mondiale di calcio, è la notte di Norvegia, Inghilterra e Argentina, Svizzera. Le vincenti si sfideranno nella seconda semifinale dopo quella già prenotata da Francia e Spagna. Occhi puntati a Miami sui due super bomber Kane e Haaland. È tutto, buon proseguimento di serata.
2: Il meteo.
3: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, tempo in prevalenza soleggiato con residui fenomeni al mattino in Romagna. Nel pomeriggio si potranno sviluppare locali acquazzoni o temporali sui rilievi. Temperature in lieve rialzo con massime stimate tra 30 e 35 gradi. Al centro, condizioni di prevalente stabilità e cielo sereno o poco nuvoloso. Permane tuttavia il rischio di isolati rovesci o temporali pomeridiani lungo l'Appennino e le aree interne adriatiche. Massime in lieve calo sul versante orientale, comunque previste tra 30 e 35 gradi. Al sud e sulle isole, giornata stabile e ampiamente soleggiata. Possibile sviluppo di locali acquazzoni o temporali pomeridiani in Appennino e in forma isolata su Salento e metà Pontino. Le temperature massime rimarranno elevate e stabili, oscillando tra i 32 e i 37 gradi.

Soul, funky, jazz. Il tuo aperitivo in musica. Soulful House ogni giorno dalle 19.30 alle 21 su Radio Diffusione Follonica.

0: sogno.
1: Sono la strega in cima al rogo, una farfalla che imbraccia il fucile, una regina senza trono, una corona d'arancio e di spine. Sono una

0: RDF Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. La guida suprema iraniana Mojtaba Khamenei giura vendetta in un messaggio scritto per i funerali e la sepoltura del padre. Malgrado tutto, nuova tornata negoziale in Oman con i negoziatori di Iran e Qatar. Gli Stati Uniti chiedono a Teheran entro oggi una dichiarazione pubblica per precisare che Hormuz è aperto e in cui il regime si impegna a fermare gli attacchi contro le navi commerciali. La musica e l'Italia piangono Peppino Di Capri, morto stamattina nella sua amata isola. Aveva 87 anni. Si è spento dopo una lunghissima malattia. Tantissimi messaggi di colleghi e amici da Massimo Ranieri a Tullio De Piscopo, da Gianni Morandi a Orietta Berti. L'ultimo saluto domani alle 17 nella chiesa di Santo Stefano. A Genova il comizio del leader di Futuro Nazionale, Roberto Vannacci, in una piazza Leopardi blindata. A poche centinaia di metri di distanza si sono radunati Genova Antifascista e altri gruppi. Centinaia di manifestanti anche al presidio di CGL Ampi, con il PD e la FIOM contro l'ex generale e le sue politiche neofasciste. Rivoluzione Autovelox, con la pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale, atteso da 34 anni, saranno operative da mezzanotte le nuove regole certe e omogenee per tutta Italia, che comporteranno da subito una tagliola per gli apparecchi non omologati, che saranno spenti, circa 850 unità contro i 3150 che invece risultano essere in regola. Mondiale di calcio è la notte di Norvegia-Inghilterra e Argentina-Svizzera. Le vincenti si sfideranno nella seconda semifinale dopo quella già prenotata da Francia e Spagna. Occhi puntati a Miami sui due super bomber Kane e Haaland. È tutto, buon proseguimento di serata.

Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

0: Tre decenni di hit, un'unica grande energia.
1: Non perdere 70-80-90 Remix Selection su Radio Diffusione Follonica. Il martedì, il venerdì e la domenica, dalle 21.30 alle 23.
0: Il viaggio nel tempo più dense della radio vi ha

radiodiffusione fulmonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming www.radiodiffusionefulmonica.it.

0: trasmissione fluorica, ora esatta.
1: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
2: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House, il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
1: Ogni giorno, dalle 19.30 alle 21, trasforma il tuo fine giornata in un momento magico. Solo su Radio Diffusione.

Camminavo per strada e ho notato che la luce di casa, la luce era accesa. Ho pensato di farti un saluto, magari anche tu non hai sonno stasera. Penserai che son passato per casa.

0: Dietro ogni grande comunità ci sono persone straordinarie che dedicano il proprio tempo agli altri. Ma quali sono le loro storie? Cosa le spinge a fare la differenza?
1: Nasce Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica interamente dedicato alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Una trasmissione per raccontarsi, conoscersi e scoprire il valore immenso di chi si spende per il bene comune.
0: Le associazioni locali si mettono al microfono. Storie, sogni, progetti e tutta la passione di chi non si gira mai dall'altra parte.
1: Follonica On Air, in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.
2: Radiodiffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming. www.radiodiffusionefollonica.it

0: RDF Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. La guida suprema iraniana Mojtaba Khamenei giura vendetta in un messaggio scritto per i funerali e la sepoltura del padre. Malgrado tutto, nuova tornata negoziale in Oman con i negoziatori di Iran e Qatar. Gli Stati Uniti chiedono a Teheran entro oggi una dichiarazione pubblica per precisare che Hormuz è aperto e in cui il regime si impegna a fermare gli attacchi contro le navi commerciali. La musica e l'Italia piangono Peppino Di Capri, morto stamattina nella sua amata isola. Aveva 87 anni. Si è spento dopo una lunghissima malattia. Tantissimi messaggi di colleghi e amici da Massimo Ranieri e a Tullio De Piscopo, da Gianni Morandi e Aurietta Berti. L'ultimo saluto domani alle 17 nella chiesa di Santo Stefano. A Genova il comizio del leader di Futuro Nazionale, Roberto Vannacci, in una piazza Leopardi blindata. A poche centinaia di metri di distanza si sono radunati Genova Antifascista e altri gruppi. Centinaia di manifestanti anche al presidio di CGIL Ampi, con il PD e la FIOM contro l'ex generale e le sue politiche neofasciste. Rivoluzione Autovelox, con la pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale, atteso da 34 anni, saranno operative da mezzanotte le nuove regole certe e omogenee per tutta Italia, che comporteranno da subito una tagliola per gli apparecchi non omologati, che saranno spenti, circa 850 unità contro i 3.150 che invece risultano essere in regola. Mondiale di calcio è la notte di Norvegia, Inghilterra e Argentina-Svizzera. Le vincenti si sfideranno nella seconda semifinale dopo quella già prenotata da Francia e Spagna. Occhi puntati a Miami sui due super bomber Kane e Haaland. È tutto, buon proseguimento di serata.

0: Porta Radiodiffusione Follonica ovunque. Scarica subito la nostra app ufficiale su Google Play e App Store. La tua musica, la tua città, sempre con te.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito c'è sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. M'ha detto sali, sali, sali.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne fa?

0: alza il volume del tuo aperitivo.
1: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radio Diffusione Follonica. Dalle 19.30 alle 21 mettiamo in circolo l'energia giusta per il tuo pre-serata.
0: Non fartelo raccontare, vivilo con noi.

annaffierò i tuoi fiori, te lo giuro, ma so che moriranno se non ci sei tu. Imparerò a non salire su tutti i treni, perché perderne alcuni fa bene ai pensieri. Dirò dei no.

0: Speaker Slot Machine.
1: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì. Dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

e che cela il dolore che porti nel tuo sorriso. Tra macerie di sogni sconfitti avrò sempre il coraggio di dirti ti amo.

0: arriva Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica dedicato interamente alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Storie, passioni e progetti di chi, ogni giorno, fa la differenza.
1: Ogni settimana ospitiamo nei nostri studi le associazioni del territorio. Ascolterai le loro storie, i loro progetti e scoprirai come anche tu puoi fare la differenza.
0: Sei un'associazione e vuoi raccontare la tua realtà? Scrivici sui nostri canali social.
1: Follonica On Air in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

0: Radiodiffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming. www.radiodiffusionefollonica.it.
1: Lo scavventure sentimentali, nate in un angolo della città.

0: RDF Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. La guida suprema iraniana Mojtaba Khamenei giura vendetta in un messaggio scritto per i funerali e la sepoltura del padre. Malgrado tutto, nuova tornata negoziale in Oman con i negoziatori di Iran e Qatar. Gli Stati Uniti chiedono a Teheran entro oggi una dichiarazione pubblica per precisare che Hormuz è aperto e in cui il regime si impegna a fermare gli attacchi contro le navi commerciali. La musica e l'Italia piangono Peppino Di Capri, morto stamattina nella sua amata isola. Aveva 87 anni. Si è spento dopo una lunghissima malattia. Tantissimi messaggi di colleghi e amici da Massimo Ranieri e Tullio d'Episcopo, da Gianni Morandi e Orietta Berti. L'ultimo saluto domani alle 17 nella chiesa di Santo Stefano. A Genova il comizio del leader di Futuro Nazionale, Roberto Vannacci, in una piazza Leopardi blindata. A poche centinaia di metri di distanza si sono radunati Genova Antifascista e altri gruppi. Centinaia di manifestanti anche al presidio di CGIL Ampi, con il PD e la FIOM contro l'ex generale e le sue politiche neofasciste. Rivoluzione Autovelox, con la pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale, atteso da 34 anni, saranno operative da mezzanotte le nuove regole certe e omogenee per tutta Italia, che comporteranno da subito una tagliola per gli apparecchi non omologati, che saranno spenti, circa 850 unità contro i 3.150 che invece risultano essere in regola. Mondiale di calcio è la notte di Norvegia-Inghilterra e Argentina-Svizzera. Le vincenti si sfideranno nella seconda semifinale dopo quella già prenotata da Francia e Spagna. Occhi puntati a Miami sui due super bomber Kane e Haaland. È tutto, buon proseguimento di serata.

0: Sapore di sale, le canzoni che hai nel cuore, l'estate che hai sulla pelle.
1: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
0: Ogni ora il tuo bagnasciuga musicale.
1: Solo su Radio Diffusione Follonica.
2: Che hai sulla pelle.
3: Duemilasei.

Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: Sapore di sale, le canzoni che hai nel cuore, l'estate che hai sulla pelle.
1: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
0: Ogni ora il tuo bagnasciuga musicale.
1: Solo su Radio Diffusione Follonica.

0: Il passato ha un nuovo ritmo.
1: Sintonizzati su Radio Diffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
0: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21.30 alle 23. Alzate il volume, la festa inizia qui.

0: Dietro ogni grande comunità ci sono persone straordinarie che dedicano il proprio tempo agli altri. Ma quali sono le loro storie? Cosa le spinge a fare la differenza?
1: Nasce Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica interamente dedicato alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Una trasmissione per raccontarsi, conoscersi e scoprire il valore immenso di chi si spende per il bene comune.
0: Le associazioni locali si mettono al microfono. Storie, sogni, progetti e tutta la passione di chi non si gira mai dall'altra parte.
1: Follonica On Air, in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

0: mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno. E se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: Tre decenni di hit, un'unica grande energia.
1: Non perdere 70-80-90 Remix Selection su Radio Diffusione Follonica. Il martedì, il venerdì e la domenica dalle 21.30 alle 23.
0: Il viaggio nel tempo più dense della radio. Vi aspetta.

0: Sapore di sale. Le canzoni che hai nel cuore, l'estate che hai sulla pelle.
1: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
0: Ogni ora il tuo bagnasciuga musicale.
1: Solo su Radio Diffusione Follonica.

0: trasmissione folklorica, ora esatta.
1: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
2: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House, il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
1: Ogni giorno, dalle 19.30 alle 21, trasforma il tuo fine giornata in un momento magico. Solo su Radio Diffusione.

0: arriva Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica dedicato interamente alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Storie, passioni e progetti di chi, ogni giorno, fa la differenza.
1: Ogni settimana ospitiamo nei nostri studi le associazioni del territorio. Ascolterai le loro storie, i loro progetti e scoprirai come anche tu puoi fare la differenza.
0: Sei un'associazione e vuoi raccontare la tua realtà? Scrivici sui nostri canali social.
1: Follonica On Air in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.
2: Radiodiffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming. www.radiodiffusionefollonica.it

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne fa?